0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno, sono le 6. Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo in ulteriore intensificazione questo mercoledì in Emilia-Romagna, punte massime nella pianura emiliana anche di 38-39 gradi, con umidità relativamente contenuta, quindi caldo leggermente più sopportabile, ma ci sarà comunque da sudare, salgono anche le temperature serali e notturne. Vi segnalo per finire anche un pochino di vento lungo le coste adriatiche, ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las 20 aquí en Radio Caribe.
1: I Summer Vibes arrivano a San Marino Outlet. 6 concerti gratuiti, 6 serate tra shopping e musica live. Sul palco Sara Toscano, Le Vibrazioni, Fred De Palma, Cristiano Malgioglio e Angie, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. Tutti i venerdì dal 10 luglio al 14 agosto. Concerti, shopping fino alle 24 ed extra sconto del 20% sul prezzo in saldo dalle 18 a mezzanotte. Segui i social di San Marino Outlet per il tuo biglietto gratuito. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: Grandi occasioni da Chateau d'Ax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau d'Ax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau d'Ax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
9: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
10: Radio San Marino per il sociale.
11: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
4: Radio San Marino. Dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
5: Buongiorno, mercoledì 8 luglio, siamo pronti anche oggi per dare spazio all'edicola e quindi dare uno sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Come sempre iniziamo da quelli sammarinesi e dall'informazione di San Marino, che titola possibile falla nel portale PA, allarme sui social per i dati delle pensioni. In centro pagina c'è la fotonotizia titolata maturità, 112 diplomati, 15 supermaturi, 6 con la lode. E ancora Titano al Fondo Monetario Internazionale, l'intelligenza artificiale al centro della sfida per lo sviluppo economico. La tutela minori da oggi operativa nella nuova sede al centro commerciale Atlante. Continuiamo con Repubblica.sm, che titola l'intelligenza artificiale al centro della sfida globale, l'innovazione va governata, non subita. La delegazione sammarinese al meeting del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Poi ancora esami di Stato, l'elenco delle studentesse e degli studenti maturi. Per l'attualità a Montegiardino la reggenza in visita alla seduta pubblica della Giunta di Castello. E poi parliamo anche di meteo, allerta caldo intenso, previste temperature fino a 38 gradi. Per lo sport tornano gli internazionali di tennis San Marino Open, 33esima edizione. Serenissima sera, titola richiesta di estradizione per Daniele Guidi, con la fotonotizia il sì del Congresso di Stato. E ancora Trenino, i cittadini stanchi delle polemiche. Continuiamo con San Marino, dal Corriere Romagna, falla informatica nell'archivio pensioni, dati sensibili IBAN esposti a chiunque, individuata la causa dopo le verifiche delle autorità sammarinesi, un errore nel sistema digitale del portale della pubblica amministrazione ha reso accessibili informazioni riservate, le istituzioni corrono ai ripari dopo le polemiche scatenate sui social. Ancora, patrimonio dell'UNESCO da 18 anni, festa tra cultura e tradizione, dai musei aperti alle famiglie alle esibizioni storiche, fino al concerto della banda militare. E poi italiano per Aya e Obad, il corso per i futuri studenti per prepararsi all'università. I due ragazzi palestinesi hanno iniziato un programma intensivo di lingua. E ancora in taglio basso, San Marino a Lisbona per il meeting del Fondo Monetario Internazionale. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, resta chiuso fuori casa, sale sul tetto e cade giù. È successo a Rimini, un 51enne aveva dimenticato le chiavi e voleva passare dal terrazzo, ricoverato al Bufalini. In centro pagina la fotonotizia, Lino Banfi premio senza baffi a Rimini, il festival delle serie TV. In taglio alto Riccione, assalto al portavalori, due condanne, colpo da 30.000 euro in via Corridoni nel 2021, 9 anni di carcere a uno dei due rapinatori, 2 mesi al complice, un uomo assolto. E in taglio basso si parla di San Marino, allarme privacy, falla nel portale pensioni, i dati a rischio, una casuale navigazione svela il vulnus, le istituzioni indagano e chiudono il sito. Forlì e Cesena, Corriere Romagna ancora, a Cesena il dono che salva le vite, gli organi del 12enne Mattia Stonti, morto dopo una caduta sugli sci, hanno dato una speranza a 5 giovani, la famiglia, lui avrebbe voluto così. E ancora Forlì, gioco d'azzardo, colpito il 3% degli adulti, a scattare la fotografia è la responsabile del SERD, Giovanna Maria Latino. Ancora Corriere Romagna, andiamo questa volta all'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola, che titola anni di multe cancellate, vigile assolto in appello, secondo l'accusa era una ripicca, per la difesa invece uno sbaglio. In centropagina la fotonotizia che ci riporta un fatto accaduto a Cervia nel 2022, morto potando i pini, tra virgolette, la frase condannate la ditta. In taglio alto, incidente al lago, si apre il processo. Ravenna, vittima un uomo di 55 anni, l'incidente sportivo mentre faceva wakeboard è successo a Portofuori nel 2022. Poi ancora Bagnacavallo provoca incidente poi scappa, rintracciato nello scontro innescato dalla pirata della strada, resta ferito un 19enne. Il resto del Carlino: NATO, il vertice dei veleni, ora è asse Trump Erdogan, ipotesi F-35 ad Ankara, ira di Israele, il tycoon deluso dagli alleati, Meloni non ci ha aiutato, la premier in ritardo alla cena, siede al tavolo dove c'è il presidente USA, rapporti cordiali. In centro pagina la fotonotizia titolata "Vendevano segreti ai russi, due ex 007 italiani arrestati". Due ex agenti segreti dell'AISI arrestati a Roma da Ross per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, altri cinque indagati. E ancora il Comitato Olimpico riammette Mosca, il Cremlino esulta, Salvini, bene, la scelta del CEO delude Kiev. In taglio alto il meteo, città da bollino rosso, è tornata la canicola, durerà tutto luglio, la mappa, ecco le aree più calde. Poi una notizia che ci porta a Iesi, prof di Corano pestava i piccoli allievi, è stato arrestato. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport che titola "Estasi Messi". Rimonta Argentina, è ai quarti, Egitto avanti di due gol, Leo sbaglia un rigore ma nel finale si scatena, gol e assist e poi il tris è ispirato da Lautaro. In taglio alto c'è una notizia di tennis, Sinner, c'è Djokovic in semifinale a Wimbledon, superato anche Straff, Cobolli sfida l'inglese Ferri. Per quanto riguarda i mondiali di calcio, ricordiamo quindi gli ottavi di ieri, Argentina Egitto 3-2, Svizzera Colombia 4-3. Domani per i quarti giocheranno Francia Marocco alle 22, venerdì Spagna Belgio alle ore 20 e sabato sarà la volta di Norvegia Inghilterra alle ore 23. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, io vi ringrazio per l'attenzione, adesso ci sono le previsioni del tempo, alle 11 arriva l'informazione su Radio San Marino, tra pochissimo a tenervi compagnia Roberto Bagazzoli, buona giornata.
6: Radio San Marino, meteo.
7: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo in ulteriore intensificazione questo mercoledì in Emilia Romagna, punte massime nella pianura emiliana anche di 38-39 gradi, con umidità relativamente contenuta, quindi caldo leggermente più sopportabile, ma ci sarà comunque da sudare, salgono anche le temperature serali e notturne. Vi segnalo per finire anche un pochino di vento lungo le coste adriatiche, ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
3: Tu mi vuoi dire quindi, caro Paolo Corazon, che ci sarà quella bava di vento che cambierà la nostra esistenza in costa? Io sono sceso dal letto stamattina, uscito da casa, salito in macchina, girato la chiave, no, non è vero, schiacciato il pulsante. La temperatura accogliente stamattina alle 6 era praticamente di 28 gradi. Insomma, c'è solo una cosa che faremo e che faremo fino alla fine del mese. Qui le notizie, insomma, sono state distribuite equamente fra Paolo Corazon e Anna Gaspari: se suderà sempre per tutto il mese di luglio. Vabbè, insomma, dai, portate l'acqua, mi raccomando, frequentate solo luoghi climatizzati, ecco, non mi andate in giro nelle ore di punta. Ecco, poi c'è anche questa tutela dei rider, che credo che sia una delle cose più intelligenti abbia sentito negli ultimi tempi, che nelle ore ovviamente più calde non possono girare. Partiamo, va!
6: Estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Una di quelle canzoni che proprio, no, circondata tutto intorno d'estate, Noemi bagnati dal sole, vabbè, insomma, sudati sotto il sole più che altro, ecco, giusto per continuare la nostra cantilena, la nostra lamentela. Buongiorno, siete con Roberto Bagazzoli. Una notizia che potrebbe sconvolgere gli amanti della birra, perché nel 2025 la produzione di birra analcolica in Germania è aumentata del 6,5%, raggiungendo poco più di 616 milioni di litri, mentre il dato relativo alla versione alcolica ha registrato un calo del 5,8, attestandosi a 6,8 miliardi di litri. E quando è emerso dai dati che sono stati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica, percentuali che indicano un'inversione di tendenza proprio nel paese che, no? Uè, cioè, la birra è tedesca. E però stanno cambiando un po' le abitudini, che vi devo dire? Quindi, birra analcolica, l'avete mai bevuta? Io devo dire che ce ne sono alcune che sono veramente molto molto valide, perché io per curiosità, devo dire la verità, insomma, se devo bere una birra, bevo una birra. Se, no, ecco, l'analcolica non so, non mi schiererei contro, assolutamente no, però diciamo che ne ho assaggiate dei tipi e devo dire che non è che ci sia, almeno al palato, no, grande differenza, quindi non è fastidiosa una birra analcolica, anzi da questo punto di vista ci dà qualche vantaggio, perché rimaniamo assolutamente lucidi ed è una cosa anche importante quella, no? C'è Madame adesso con Mama non mama su San Marino. Facciamo

Sasha, If You Believe, 1998, su Radio San Marino, buongiorno. Certo che al Principe Harry non è capitata la mano buona, lasciatemelo dire perché. Allora, c'è stato un problema col padre, vengo a Buckingham Palace ospite, no, non ci vengo, dai, vieni Harry. Non ci vengo, anzi sì, ci vengo, lascio la famiglia a casa perché lì non ci posso venire, perché non lo posso fare in sicurezza, però... E ha aspettato due giorni prima di dare una risposta e quindi Buckingham Palace e di conseguenza Re Carlo III gli hanno chiuso la porta in faccia dicendo: figlio ingrato, vattin. E vabbè, e fin qui già, insomma, no? un punto negativo. L'altro è una legnata, perché il principe Harry ha perso la causa per violazione della privacy per 50 milioni di sterline contro Associated Newspapers, che è l'editore del quotidiano britannico Daily Mail. Con una sentenza emessa nella giornata di ieri, l'alta corte ha respinto tutte le accuse, stabilendo che praticamente il ricorrente non è riuscito a dimostrare le presunte attività di raccolta

anni, con ritmi di vita sempre più frenetici, insomma, c'è bisogno di riposo di qualità, e dormire separati a quanto pare fa assolutamente bene, allenta le tensioni, l'irritabilità, il malumore, no? Ecco, quindi, e diciamo che, voglio dire, non è che dormire in due letti separati, no? Ecco, impedisca in un certo qual modo ogni tipo di contatto fisico, perché uno la porta la lascia aperta. Comunque io sono un fautore delle stanze separate, assolutamente. In questo momento non ho nessuno con cui separarla, però insomma sì, credo che sia una gran cosa. Adesso mi sembra un'età molto particolare, 35-44, però se dicono così, almeno in America, bisogna crederci, voglio dire. Non è, io non sono ovviamente un esperto in materia e non ho dati per contraddire questa tendenza, che comunque, ecco, ci spiegano, è molto importante. Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani, Summer Funk, 9:29 minuti di questo mercoledì 8 luglio, siete con Roberto Bagazzoli fino alle 10, siamo prontissimi adesso per concentrarci nuovamente su quelli che sono i potenziali numeri uno di domani e già le future new entry della nostra classifica ufficiale che trovate il sabato e la domenica con Brunello Ugolini. Accogliamo allora Benson Boone, il suo nuovo singolo si intitola The Time of My Life.

Time of My Life fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. Torniamo a parlare del matrimonio di Taylor Swift che si è celebrato sabato. La curiosità che c'era fino a stamattina era sapere chi ha beccato il bouquet, perché c'è stato il lancio del bouquet. Un nome c'è, una vincitrice c'è, si chiama Ashley Smith. Come riporta il sito americano TMZ, la sorella maggiore dell'attaccante dei Chiefs Trey Smith, compagno di squadra di lunga data di Travis Kelce, il marito appunto di Taylor Swift e due volte campione del Super Bowl, Ashley ha condiviso il momento felice nel suo profilo Instagram, scrivendo che ovviamente lo prendo come un segno di buona fortuna ed amore, parlando di tradizioni, mettendo il naso nelle cose che non conosco così approfonditamente. Sì, io sono un portatore sano di matrimonio molti anni fa e non ricordo adesso questa cosa. Ah no, invece in realtà ricordo, adesso ho avuto un flash, sì, la persona che lo ha preso si è sposata, fra le altre cose. Comunque appunto è foriero di matrimonio, cioè insomma di coronamento di sogno d'amore, la vogliamo mettere così per non essere troppo tranchant, come direbbero in France. Dunque, siamo arrivati alle 9:34 minuti, forse è il caso di tralasciare i bouquet che volano proprio, no? E concentrarci un po' di più su quelle che sono le canzoni, perché? Perché arriva la nostra compilation in cui troviamo fra poco Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, ma anche Fastball con The Way. Comincia questa meravigliosa sequenza Emma Bunton con la canzone che si intitola Maybe. Buon ascolto.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Sara Toscano in concerto a San Marino Outlet. Una delle voci più amate del pop italiano inaugura i Summer Vibes 2026. Il primo di 6 concerti che dal 10 luglio al 14 agosto vedranno protagonisti grandi artisti della musica italiana. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito e scoprire tutti gli artisti in programma. Posti limitati. Venerdì 10 luglio. San Marino Outlet. Soli 15 minuti da Rimini.
3: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
9: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
10: Radio San Marino per il sociale.
11: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
12: Nel 1984 la canzone incisa da questa coppia finì anche nella colonna sonora l'anno successivo del film La messa è finita di Nanni Moretti. Una canzone che arrivò quinta rappresentando l'Italia all'Eurofestival, così si chiamava quella volta, lo Eurovision Song Contest. Franco Battiato, Alice e i treni di Tosè.

Franco Battiato, Alice Treni di Tosera, Alice che sta portando in giro per l'Italia, eri con me, Alice canta Battiato, prossima data nota, Roma 26 luglio alle ore 21 alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Ennio Morricone, questo vantaggio dei nostri ascoltatori nel DAD del Lazio. Allora, sono arrivato al momento dei saluti, ritorno domani sempre alle 8 a darvi il buongiorno, chiudo con Martin Garrix ed Ed Sheeran, bellissima. Repeat it, passate una buona giornata in nostra compagnia e ne arrivo, c'è Katia.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Sotto a chi tocca, eccoci qui, buongiorno, saluto Roberto Bagazzoli che come sempre ci accompagna fin qui tutte le mattine piacevolmente. Io sono Katia, quella che invece sta con voi fino alle 12.30 in questo mercoledì. Se state cercando lo spiraglio giusto per addrizzare la mattinata, siete arrivati nel posto giusto, perché il nostro patto è sempre valido. Noi siamo l'orgogliosa tribù di quelli del bicchiere mezzo pieno, e attenzione, questo non è che significa vivere con le fette di salame sugli occhi fingendo che non ci siano ostacoli o giornate storte, ma scegliere insomma un po' l'inquadratura migliore per risolverli. E devo dire che questa mia mattinata non è iniziata proprio benissimo, dato che la mia macchina ha dato segni di scompenso, però sono comunque qui con voi prontissima per la nostra missione. E allora questa mattina voglio iniziare con la citazione di Carl Rogers, che era un celebre psicologo, e diceva: l'unica persona che non può essere aiutata è quella che getta costantemente la colpa sugli altri. Ne parliamo tra poco, intanto si comincia da Gaia e la sua Bossa Nostra. Estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

intitola Animal Instinct, la canzone dei Cranberries che avete appena ascoltato qui su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme, mattinata che come sempre apriamo con le parole di qualcuno di famoso per darci un po' la carica, anche un po' per riflettere, in questo caso questa mattina, perché ho scelto Carl Rogers, che è uno psicologo che diceva: l'unica persona che non può essere aiutata è quella che getta la colpa sugli altri. Ecco, se ci pensate, diciamo che lamentarci è uno sport in cui un po' tutti incappiamo, almeno in certi momenti della vita, in certe giornate, in certe situazioni. Ad esempio, se si arriva in ritardo è colpa del traffico, se un progetto va male magari è colpa di un collega, se siamo di cattivo umore è colpa del tempo. Insomma, puntare a volte il dito verso l'esterno dà un po' una sorta di sollievo immediato, perché in qualche modo toglie tutto quel senso di responsabilità. Però c'è un effetto collaterale che non va assolutamente trascurato, perché ci trasforma in comparse un po' della nostra stessa vita, e non va bene. Cioè, se è sempre colpa di qualcun altro, significa che noi non abbiamo nessun potere per cambiare le cose. E nell'ottica del bicchiere mezzo pieno, insomma, noi vogliamo guardare esattamente ad altro, anzi ribaltiamo completamente la situazione. Cioè, smettere di cercare un colpevole, magari, ecco, iniziare a chiedersi cosa posso fare io in questo momento con gli strumenti che ho per magari anche migliorare la situazione, ecco, prendersi in qualche modo la responsabilità delle proprie reazioni. Sicuramente costa fatica, però ci restituisce istantaneamente il controllo sul volante delle nostre giornate. Ecco, provate a farci caso oggi, magari la prossima volta che state per lamentarvi magari di una piccola sfortuna, fermatevi un secondo e magari cercate di cambiare prospettiva, anche perché ricordatevi che la responsabilità è la via di uscita per trasformare qualsiasi cosa, perché ci ridà, appunto, come dicevamo, potere, quindi possibilità di farci qualcosa. Dimmi che...

Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Allora, io vi chiedo un rapidissimo calcolo mentale, dai, giusto per così, per punzecchiarvi un po' in questa giornata. Quante ore avete già passato oggi a guardare uno schermo? Perché vi dico che secondo uno studio fatto su oltre 20.000 persone in 20 paesi, una persona media passerà 25 anni, 6 mesi e un giorno della propria vita online. Cioè, fate il conto, su un'aspettativa di vita di ad esempio 84 anni stiamo parlando di quasi un terzo della nostra intera esistenza dentro uno schermo. Cioè, ci connettiamo in media alle 8 del mattino e si stacca, se va bene, verso le 10 di sera. E la cosa buffa è che rispetto, diciamo, a qualche anno fa, il dato è addirittura in calo di quasi 5 anni, magari perché iniziamo a essere un po' più consapevoli, chi lo sa. Però, insomma, ecco, adesso voglio fare una riflessione seria, resta comunque un numero enorme, pensateci, 25 anni sono più o meno infanzia, adolescenza e la prima parte della vita adulta di una persona, passati poi a scrollare, guardare, connettersi. Quindi la domanda è questa: cioè, se doveste restituirvi un anno intero della vostra vita rubato dallo schermo, come lo passereste? Dai.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La voce è quella di Bresh con Introvabile qui su Radio San Marino nella nostra mattinata, mattinata e spazio di quelli del bicchiere mezzo pieno. Io ve lo dico già da subito, la mia mattinata è iniziata con del fumo che proveniva dalla mia auto, quindi ecco, più tardi ne avrò da fare con il meccanico e quindi ecco, sono qui con voi esattamente come voi per svoltare un

Cosa vuoi da me? Andiamo alle novità, quelle freschissime che arrivano qui su Radio San Marino, new play della settimana. Un giovane cantautore che ha la rara capacità di leggere un po' le inquietudini della sua generazione e trasformarle veramente in canzoni molto avvolgenti. Sto parlando di Sunbird, il suo ultimo singolo si intitola My Body Isn't Ready.

My Body Isn't Ready, Sunbird, tra i protagonisti delle New Play di questa settimana qui su Radio San Marino. New Play che come sempre ritornano ogni ora per ascoltare nuova musica insieme. Adesso invece volevo parlare un po' di amicizia, ma soprattutto del picco degli amici, perché ho scoperto che da questo professore di Oxford, che studia da anni un po' le relazioni umane, che in realtà c'è un'età precisa della vita in cui abbiamo più amici che in ogni altro momento della nostra esistenza. E a sorpresa non è né l'adolescenza come si potrebbe pensare, né l'infanzia, ma diciamo che quest'età è 25 anni, cioè dopo quell'età il numero di amici comincia a scendere, e scende anche di parecchio, soprattutto quando magari ci si sistema economicamente, si mette su famiglia. Diciamo che si perdono lì in media due amici stabili in quel momento lì, e dietro tutto questo pare esserci anche un motivo pratico, almeno questo è quello che dice lo studio, ossia l'ufficio, che per generazioni è stato uno dei principali, ossia il posto di lavoro, uno dei principali luoghi dove si costruiscono amicizie vere, con lo smart working si è quasi svuotato un po' di questa funzione, cioè meno tempo condiviso, meno occasioni di stare insieme, meno amicizie nuove, e quindi da adulti ci si ritrova a fatica magari anche solo a organizzare una cena con gli amici di sempre, figuriamoci insomma farne di nuovi. Per quel che mi riguarda, insomma, un po' al di là della ricerca, io credo innanzitutto che sia sempre meglio pochi ma buoni. Poi è vero, all'età di 25 anni magari si hanno le grandi compagnie, si ha molto più tempo e meno cose da fare, quindi si hanno quelle grandissime compagnie di 30 persone con cui in realtà poi, se ci pensiamo bene, non è che eravamo amici con tutti allo stesso modo. Io dico sempre questa cosa: uno o una ma buoni sono ciò che conta, anzi la cosa più importante, piuttosto che 100 magari conoscenti con cui abbiamo poco da condividere. E adesso io ho bella musica da condividere con voi, la nostra compilation con The Bowser, la sua Magnatic, Enrique Iglesias, December Bueno, Gente del Dona, e subito Paola Turci, Sai che un attimo.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
2: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
1: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping, a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
3: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
4: Stato di San Marino.
3: Non è solo un ritorno.
4: This is the music.
3: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
5: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
6: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo. Cerco

0: siamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: I Summer Vibes arrivano a San Marino Outlet. 6 concerti gratuiti, 6 serate tra shopping e musica live. Sul palco Sara Toscano, Le Vibrazioni, Fred De Palma, Cristiano Malgioglio e Angie, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. Tutti i venerdì dal 10 luglio al 14 agosto. Concerti, shopping fino alle 24 ed extra sconto del 20% sul prezzo in saldo dalle 18 a mezzanotte. Segui i social di San Marino Outlet per il tuo biglietto gratuito. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Ed ora arriviamo al nostro baule, quello dei ricordi, il baule dorato della nostra collection, dove ci sono quei pezzi che ci fanno ritornare un po' indietro nel tempo. Qui siamo nel 1973, praticamente c'è un ragazzino che sarebbe diventato in assoluto il re del

Un giovanissimo Michael Jackson, re del pop con i The Jacksons, I Want You Back, canzone del 1973 che avete appena ritrovato qui insieme a noi su Radio San Marino dentro la nostra collection. Allora, stavamo parlando un po' di amicizie, il tema era quello, fare amicizia da adulti sicuramente è diventato un po' più complicato e lo è talmente tanto diventato che gli psicologi e i sociologi hanno dovuto inventarsi un termine apposta per descriverlo, si chiama tinderizzazione dell'amicizia, cioè in pratica sempre più persone utilizzano appunto queste app proprio come si farebbe per un appuntamento romantico, ma per trovare nuovi amici. L'obiettivo sarebbe superare l'imbarazzo del primo approccio, cioè quello scomodo momento in cui non sai come avvicinarti a qualcuno di nuovo. Problema, secondo gli esperti, che questo porta con sé ovviamente il

rischio, quello che viene chiamato consumismo relazionale, cioè ci si riempie la vita con contatti deboli, persone di cui sappiamo tutto sui social, i gusti, le foto, le vacanze, i post, ma cui insomma in un momento vero di bisogno magari, ecco, alle 3 di notte non chiederemo mai aiuto. E secondo me questa è poi una forma di vicinanza illusoria, anzi svuota anche un po' il bisogno dell'incontro fisico vero, quello fatto di tempo condiviso, non di like, guardarsi negli occhi, comunque scoprire che cosa piace all'altra persona. Allora dai, voglio farvi questa domanda: avete mai provato un'app proprio pensata apposta per farvi nuovi amici? Ha funzionato? Siete rimasti con l'ennesimo contatto debole in rubrica? Dai, parlando di legami invece arriva la nostra

0: Radio San Marino, sono le 11 in punto, la linea va alla nostra redazione per le notizie.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buongiorno da Michele Giardi. Nuova escalation nel conflitto fra Stati Uniti e Iran dopo i raid lanciati nella notte dal comando centrale americano, che ha colpito oltre 80 obiettivi in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Teheran parla di grave violazione dei memorandum e minaccia ritorsioni. Le tensioni si estendono al Golfo, sirene d'allarme in due città con sistemi di difesa attivati contro droni e missili. L'Iran accusa Washington anche per le nuove sanzioni sul petrolio e denuncia il rischio di un collasso dell'accordo. Il caponegoziatore Galibaf definisce la situazione estremamente grave. Secondo il segretario generale della NATO Rutte, i raid degli Stati Uniti erano necessari e Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. L'Iran rivendica il diritto alla difesa e avverte pronti a colpire la fonte dell'aggressione. A Rimini, la polizia di Stato ha chiuso un nightclub aperto senza le necessarie autorizzazioni, nonostante il divieto del comune. Il locale, ricavato negli spazi di un'ex discoteca, era già operativo con clienti e personale. Gli agenti hanno inoltre accertato modifiche strutturali non dichiarate e prive delle verifiche di

0: agibilità previste. Il gestore è stato denunciato per esercizio abusivo dell'attività e per false dichiarazioni nella domanda di apertura. Durante il controllo sono stati trovati anche 3 lavoratori irregolari segnalati all'Ispettorato del Lavoro. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva con la quale avrebbe creato un danno da circa 5 milioni di euro, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. All'indagato contestata anche una presunta evasione da 400.000 euro. Torniamo alle celebrazioni dei 18 anni di riconoscimento UNESCO per San Marino. Ieri sera il cuore delle celebrazioni in Piazza della Libertà con l'esibizione degli sbandieratori della Federazione Balestrieri e al calar del sole la facciata di Palazzo Pubblico è diventata uno spettacolo di videomapping dedicato a Marino Leone e ai valori fondativi della comunità. Lo sport in chiusura, serata di sconfitte di misura per i sammarinesi nelle coppe europee, ma la qualificazione resta aperta. In Champions il Tre Fiori perde 1-0 contro il Larne, decisiva la rete di Lasti nel finale del primo tempo. In Conference invece la Fiorita cade 1-0 in Lussemburgo contro l'Unastrassen per un gol di Perez su punizione deviata. Ed era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito sanmarinortv.sm, scaricate anche la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo in ulteriore intensificazione questo mercoledì in Emilia Romagna, punte massime nella pianura emiliana anche di 38-39 gradi, con umidità relativamente contenuta, quindi caldo leggermente più sopportabile, ma ci sarà comunque da sudare, salgono anche le temperature serali e notturne. Vi segnalo per finire anche un pochino di vento lungo le coste adriatiche, ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
3: Le 11:04 minuti qui su Radio San Marino, ancora ben trovati. Ringraziamo la nostra redazione giornalistica, gli amici di Trebi Meteo. Come sempre, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, questo è il nostro spazio, anzi la nostra mission è proprio quello di portarci argomenti insoliti, curiosi, portarci anche la carica giusta e scortarvi in qualche modo dritti dritti verso la pausa pranzo, ovviamente tenendo fede al nostro spirito che è appunto quello da bicchiere mezzo pieno. Abbiamo una seconda ora insieme per esplorare quindi nuove cose, leggere anche i vostri messaggi. Vi ricordo 335 104 1027 il nostro

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Drops of Jupiter, i Train, che ci hanno riportato dritti dritti verso gli anni 2000, ma invece adesso voglio parlare di canzoni nuove nuove. Non so se vi è mai capitato di sentirne una alla radio e pensare: ma che tormentone orribile, non lo reggo, per poi invece ritrovarvi magari tre settimane dopo a cantarla addirittura sotto la doccia. Ecco, non è che la canzone in realtà sia migliorata rispetto al primo ascolto, è in realtà un nostro cambiamento, o meglio è cambiato il nostro cervello. C'è addirittura un nome scientifico per questo fenomeno, viene da uno studio, pensate, degli anni 60, da questo psicologo che si chiamava Robert Zajonc, e prende il nome di effetto della mera esposizione. Cioè, in pratica, più il nostro cervello viene esposto a uno stimolo, che può essere, che ne so, una canzone, ma anche una faccia, un logo, addirittura una parola, pensate, più tende a preferirlo semplicemente per abitudine, non perché sia oggettivamente più bello o più bravo chi l'ha fatto. È un meccanismo un po' antico: ciò che c'è familiare il cervello lo percepisce come sicuro, e quello che è sicuro tende ovviamente a piacere. Ecco perché i tormentoni, i cosiddetti tormentoni, poi funzionano. Non è un caso che si passino tanto volte in radio, proprio la ripetizione a costruire un po' questo effetto. Quindi la prima volta magari storcete il naso, la decima volta la canticchiate, la ventesima volta non riuscite più a farne a meno. E allora dai, ditecelo senza vergogna: qual è quella canzone che all'inizio veramente detestavate, che invece a forza di sentirla adorate alla follia? Come si dice? Ripetiti a You Want? È un po' così la storia.

0: we need.
1: Su Radio San Marino War Republic con la loro Someday. Allora, prima vi avevo chiesto qual è quella canzone che all'inizio odiavate e che ora sulla forza di sentirla vi ritrovate ad amare. Diciamo che c'era un po' dietro quella storia della cosiddetta mera esposizione, questo studio di questo psicologo che in pratica ci dice che più sentiamo una cosa più ci sembra familiare, più ci sembra familiare più ci piace. Infatti sono arrivati i vostri messaggi e dice: beh sì, c'era una canzone, Marta da Rimini, che odiavo con tutta me stessa la prima settimana, ora la canto in macchina a finestrini aperti. Ecco, la scienza insomma ti dà ragione. Poi Luca scrive: confesso, un tormentone dell'estate scorsa mi faceva accapponare la pelle e quest'anno lo cerco apposta su Spotify. Vedete, succede un po' a tutti, anche a chi si crede immune ai tormentoni. E infine c'è Giorgia, onesta fino in fondo, dice: c'è questa canzone che non mi è mai piaciuta, evito di dire il nome, vabbè, e continuo a odiarla anche dopo 100 ascolti. E anche questo è scientificamente possibile, no? L'effetto funziona fino a un certo punto, poi se una canzone è davvero fuori dai vostri gusti, insomma,

restare fedeli al proprio disgusto è altrettanto, insomma, legittimo e concesso. Dai, noi continuiamo ad ascoltare solo bella musica. Arriva Harry Styles con la sua American Girls.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Le belle vibe di Gabri Ponte e Jovanotti insieme per DNA a chiudere questo nostro spazio insieme. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, queste 2 ore e mezza come sempre sono sfrecciate via, anzi spero con tutto il cuore, dai, di essermi guadagnata la vostra fiducia anche oggi, alleggerendo un po' le tensioni, facendovi trovare quello spiraglio luminoso che ci eravamo promessi poi all'inizio, no? Abbiamo esplorato tantissime storie, pertanto portatevi un po' la leggerezza e le intuizioni, dai, di questi piccoli racconti anche nel pomeriggio che vi aspetta, e siate fieri di essere la tribù di ottimisti pratici più bella del mondo, almeno a me così piace definirvi. Io vi saluto, vi abbraccio fortissimo e vi dico che ci sentiamo direttamente lunedì, perché sì, mi prendo 2 giorni di ferie e ci sentiamo prestissimo. Intanto buona giornata, ciao a tutti dalla vostra Katia.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie. Resta qui. Here we go.
3: Sara Toscano in concerto a San Marino Outlet. Una delle voci più amate del pop italiano inaugura i Summer Vibes 2026. Il primo di 6 concerti che dal 10 luglio al 14 agosto vedranno protagonisti grandi artisti della musica italiana. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito e scoprire tutti gli artisti in programma. Posti limitati. Venerdì 10 luglio. San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
5: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
9: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
10: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
9: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante.

0: Ante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
1: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
2: Stato di San Marino.
1: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
0: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
3: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
4: Estate 2019.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo in ulteriore intensificazione questo mercoledì in Emilia Romagna, punte massime nella pianura emiliana anche di 38-39 gradi, con umidità relativamente contenuta, quindi caldo leggermente più sopportabile, ma ci sarà comunque da sudare, salgono anche le temperature serali e notturne. Vi segnalo per finire anche un pochino di vento lungo le coste adriatiche, ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
0: Salutiamo gli amici di Trebi Meteo, buongiorno a tutti da Hirol, bentrovati su Radio San Marino. Il tempo che splende in questa bassa Romagna, quasi troppo, è un bel caldino. Apriamo questo mercoledì con uno sguardo veloce al mondo, come facciamo solitamente. L'altissima tensione tra Stati Uniti e Iran, poi nuovi attacchi e rappresaglie nel Golfo. In Ucraina Kiev è stata colpita da un raid russo, mentre c'è questo vertice NATO, si cerca una strada diplomatica per fermare la guerra. Sullo sfondo l'Europa segue anche con attenzione queste nuove tensioni politiche e commerciali con gli States. E poi i mondiali, ieri l'Argentina ha superato l'Egitto 3-2, partita particolare, fortissimi i giocatori dell'Egitto, mentre la Svizzera ha eliminato la Colombia ai rigori dopo questo 0-0, una partita un po' noiosa. Oggi, in questo mercoledì 8 luglio, niente partite, no mondiali, giornata di pausa, si riparte domani sera col primo quarto di finale Francia-Marocco. Tanta musica quest'oggi e novità che riguardano le nuove uscite, una su tutte è Anna. Partiamo da lei, White Girl Wasted.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Love is all around, il 1995 su Radio San Marino c'è il vostro Iro a tenervi compagnia. 335 104 1027, numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. E dai campi del mondiale arriva anche una piccola colonna sonora, Wonderwall degli Oasis, diventata l'inno non ufficiale, mettiamola così, dell'Inghilterra. Dopo ogni vittoria, da Bellingham a Kane, i giocatori l'hanno cantata insieme ai tifosi, quasi un rito. E naturalmente Liam Gallagher non poteva restare in silenzio su questa cosa, ha scritto che se l'Inghilterra dovesse arrivare in finale lui sarebbe pronto a volare a New York per cantarla. Solita sparata alla Liam? Può darsi, intanto comunque l'idea fa sognare i fan. Inghilterra che però prima deve superare un percorso non semplice, sabato c'è la Norvegia di Holland che insomma sta facendo paura a tutti e ha mandato a casa il Brasile, ricordiamo. Mentre cresce questo sogno mondiale, crescono anche i rumor su una possibile reunion, un tour ulteriore degli Oasis nel 2027. Tanti sperano anche di una loro data in Italia. Nulla di ufficiale, comunque, insomma, si parla molto anche di questo. Sempre restando in ambito eventi, concerti, Bruno Mars, come ben sapete, torna in Italia tra pochissimo, a due date gigantesche a San Siro, 14 e 15 luglio. Non c'è un dato ufficiale preciso sui biglietti che ha venduto per Milano, ma il contesto è enorme. Il suo The Romantic Tour ha superato 2 milioni di biglietti venduti in sole 24 ore a livello globale, record storico, e le date milanesi erano tra le più richieste, tanto da portare subito all'aggiunta del secondo appuntamento. Considerando la capienza di San Siro parliamo potenzialmente di oltre 150.000 persone in due sere. E poi c'è questo dato affettivo, mettiamola così, per i fan: Bruno Mars mancava dai palchi italiani dal 2017, passò qua per Bologna e Milano col 24K Magic World Tour, quindi più che un semplice concerto è un suo ritorno qua in Italia dopo quasi 10 anni. Lo ascoltiamo ora, Bruno Mars, con una traccia estratta da The Romantic, un super album, e questa traccia è On My Soul. Tra l'altro aggiungiamo anche un piccolo dato riguardo l'evento live di Bruno Mars a San Siro: ci sarà in apertura DJ Peewee, che sarebbe Anderson .Paak insieme a Victoria Monet, quindi stanno preparando uno show per chi sarà lì a San Siro, indimenticabile. Dicevamo, nuovo disco di Bruno Mars, ci ascoltiamo una traccia, c'è questa On My Soul, l'insuperabile, il nuovo Michael Jackson, forse ho osato, però Bruno Mars qua su Radio San Marino.

Habibi e Malo. Super Gali nel posto con questa Paprika, uno dei singoli più estivi di Gali, forse non è un caso, proprio in queste settimane ha anche riacceso l'attesa dei fan, ha pubblicato su TikTok qualche spoiler riguardo nuova musica, questo Paprika che ci era piaciuto tanto, bisogna ammetterlo, chissà se tornerà con qualcosa di simile. Intanto sappiamo che c'è qualcosa che bolle in pentola, ma ancora il caro e buon vecchio Gali non ha spoilerato nulla. Dopo questi singoli, il suo 2026 potrebbe essere anche l'anno di un suo nuovo capitolo discografico. Per quanto riguarda le date, nulla, al momento è fermo, quindi probabilmente è in una fase di rilancio, tra poco annuncerà qualcosa. E invece Harry Styles in questo 2026 è uscito con il nuovo album e ce lo ascoltiamo un estratto di quelli che sta andando più forte, si intitola Dance No More, qua su Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Cesare Cremonini viene a vedere perché il 2002 sulla radio che senti, e questo 2026 per Cesare Cremonini, insomma, è stato un anno gigante di grandi live. Cremonini Live 2026 lo ha portato in alcune delle location più importanti d'Italia, da Gorizia al Circo Massimo di Roma, Milano, Imola, Firenze. Tour che conferma anche quanto ormai Cremonini sia diventato un artista immenso per il panorama musicale italiano. Adesso si apre una fase nuova. Negli ultimi giorni ha raccontato di essere tornato in studio per il nuovo album, ha parlato di una ripartenza, ricominciamo tutto da capo. E un po' colpisce questa energia un po' inconsapevole, molto giovane ma molto bella, da Cesare Cremonini, che comunque non è più un ragazzino alle prime armi. Non risultano date ufficiali per il 2027, quindi non è apparecchiato, a differenza di tanti suoi colleghi, per il prossimo anno, ma c'è questa impressione, tra l'altro l'ha trasmesso anche a parole, che il prossimo capitolo sarà più rock. Vedremo allora quali saranno i prossimi step del nostro Cesare Cremonini. Per parlare di rock, in Messico non ci sono solo i mondiali, ma ci sono anche gli U2, che hanno pubblicato questo nuovo singolo, Street of Dreams, accompagnato da un video girato proprio in Città del Messico. La band era lì già a maggio per assistere alla finale della Street Child World Cup 2026, e da quell'esperienza è nato un video del brano Sweet Dreams, Sweet of Dreams, il primo brano estratto dal nuovo album degli U2, che è attesissimo per questo 2026. Stanno droppando ancora tantissima musica. Gli U2 sono usciti, se non sbaglio, 2 EP solo quest'anno, e invece il prossimo album è un disco importante perché dovrebbe arrivare attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Soprattutto sarà il primo album di inediti dai tempi di Song of Experience, uscito nel 2017. Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, ricondotto al presente, a proposito di nuove voci. Lo abbiamo imparato a conoscere con i suoi brani Ordinary, Fever Dream. C'è Alex Warren qua su Radio San Marino ora con la sua nuovissima Passenger.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Sara Toscano in concerto a San Marino Outlet. Una delle voci più amate del pop italiano inaugura i Summer Vibes 2026. Il primo di 6 concerti che dal 10 luglio al 14 agosto vedranno protagonisti grandi artisti della musica italiana. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito e scoprire tutti gli artisti in programma. Posti limitati. Venerdì 10 luglio. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Grandi occasioni da Chateau d'Ax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau d'Ax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau d'Ax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
7: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
4: È il momento della New Play su Radio San Marino e c'è l'ultima canzone, che sicuramente non sarà l'ultima canzone. Il protagonista di questo brano è Biagio Antonacci, ma è insieme a Julie. Tra l'altro è un brano contenuto nella sua raccolta di produzioni intitolata Solito Cinema. Tanti nomi, Julie l'abbiamo imparata a conoscere grazie a Dolly e alla sua balorda nostalgia. Ora lo ascoltiamo con l'ultima canzone insieme a Biagio Antonacci.

Biagio Antonacci insieme a Giuli, questa ultima canzone che, come dicevo, non sarà, speriamo, l'ultima canzone di Biagio Antonacci, mentre invece il nostro Biagione è nel pieno del suo Unplugged 2026, tour particolare, non il classico giro estivo da una città all'altra, ma 40 concerti in 4 arene storiche italiane. Le prossime di luglio, 8, 10, 11, 13, 17, 18 a Tendari e poi il resto dei giorni fino al 31 luglio a Lucera. Intanto che arrivano i messaggi al 335 104 1027 che sono anche forti lamentele per questo caldo torrido, noi ci ascoltiamo tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento, Ed Sheeran con Singing Out Loud, si parte con Anson, Mbop, a tra pochissimo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

Momento collection, ovvero salto indietro nel tempo. Andiamo negli anni 80. Sweet Dreams degli Eurythmics, brano dell'83, diventato uno dei simboli del synth pop mondiale. E c'è anche un legame italiano. Nel 2024 Annalisa l'ha portata nella serata delle cover a Sanremo insieme alla rappresentante di lista, il coro Artemia. Sweet Dreams.

Ma certo, c'è anche chi ha iniziato una relazione con l'aria condizionata. Qualcuno ci scrive: la radio scotta oggi, ma non è merito tuo. Illegale. Voglio una piscina. Arrivano anche questo tipo di messaggi, ma arrivano anche dei suggerimenti. Do un suggerimento: in questo periodo sto facendo dei gran picnic serali in spiaggia, si sta benissimo anche fino dopo il tramonto, veramente bello, eh? La consigliamo questa mossa, probabilmente andare in quelle ore è la scelta più azzeccata viste le alte temperature di queste giornate. Continua la musica sulla radio che senti, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo come facciamo spesso alla fine di ogni ora. Questa era Sweet Dreams degli Eurythmics e ora invece arriva il nostro Saifo Saif, che dir si voglia, è uscito il suo santissimo. Il 2026 è sicuramente il suo anno, anche perché si è posizionato secondo a Sanremo. Per rimanere in tema, tante date in giro per tutta la penisola quest'estate e diciamo una nuova linfa, nuova energia alla Liguria, a Genova. Saif con la sua Buona Domenica.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Le ore 14 e 7 secondi sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia in questo mercoledì 8 luglio. Facciamo tanti auguri a Donatella Rettore e anche a Kevin Bacon. E devo ammettere che mi è venuto fame. Comunque, di nuovo buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati sulla radio che senti. Abbiamo aperto un po' con il quadro globale, situazione distopica come al solito, e poi il mondiale ad alleggerire un po' gli animi. Ma oggi pausa dalle partite del mondiale, si ripartirà domani con il primo quarto di finale, Francia-Marocco. Per quanto riguarda la musica, invece, c'è un animo brasiliano, ma è quello di Gaia, Bossa Nostra.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Punk, One More Time, il 2001, cosa daremmo per riavere la musica dei Daft Punk? One More Time in questo 2026 distopico. Per fortuna continua la programmazione musicale del nostro Gigi Restivo con Achille Lauro, la sua Comuni Immortali, è stato a Rimini poco fa per la data zero del suo tour, ma soprattutto ha un legame speciale con San Marino perché ha rappresentato la nazione all'Eurovision Song Contest quando si tenne a Torino, se non sbaglio, il 2022. Bella per Achille Lauro, ha già il 2027 apparecchiato, come si suol dire, un futuro a medio lungo termine ben organizzato. Lo ascoltiamo, Comuni Immortali, poi avrei una sorpresa per voi. A tra pochissimo.
1: E ciao!

0: Jennifer Page e Crush nel 1998 su Radio San Marino, sul vostro Iro a tenervi compagnia. Allora, vi ho promesso una sorpresa, infatti lo vedo qua in arrivo. Abbiamo la fortuna ai nostri microfoni tra pochissimo di ascoltare il nostro segretario di Stato al territorio, Matteo Ciacci, che insomma tra una cosa e l'altra sta vivendo insieme a noi un periodo sammarinese, diciamo, di evoluzione. Ci sono state tante cose anche in questo periodo, manifestazioni gigantesche con anche chef stellati nella nostra Repubblica. Ne parleremo tra pochissimo qua in diretta su Radio San Marino con il nostro segretario di Stato. Possiamo dire che per la Repubblica, tolto qualche aneddoto, c'è buon vento.
1: È un

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Siamo on air su Radio San Marino con il segretario di Stato al territorio Matteo Ciacci. In questo periodo abbiamo visto tante iniziative importanti legate al territorio, alla valorizzazione anche della Repubblica, dal piano territoriale strategico a eventi come cene di gala con chef sammarinesi, collaborazioni di grande prestigio, Cracco, insomma tanta progettualità che racconta anche una San Marino in movimento, segretario?
1: Ciao Lori, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qua con te, tra l'altro la radio è una mia grande passione come ben sai, e devo dire che sì, c'è tanto attivismo, tanto movimento come piace un po' a noi, e stiamo cercando di mettere in cantiere tante cose, dai progetti, delle iniziative, delle infrastrutture pubbliche fino ad arrivare alla legge sulla pianificazione strategica territoriale, che ha dato uno slancio un po' diverso alla pianificazione urbanistica del nostro paese, fino ad arrivare, come lo ricordavi, agli eventi che invece vanno a valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche. Credo che la serata con i tre chef stellati sia stata veramente un successo.
0: Un successo, una serata indimenticabile per i sammarinesi e non solo. Per quanto riguarda invece l'ambiente, se non sbaglio, segretario, c'è anche questa volontà di rendere i cittadini sempre più consapevoli su alcune materie ecologiche, sul verde, sulla cura del territorio. Anzi, c'è un progetto in cantiere.
1: Sì, noi stiamo creando nella cittadinanza, o tentando di creare nella cittadinanza, una forte consapevolezza innanzitutto di quello che faremo, ma anche di quello che abbiamo già, perché tanto, per esempio, noi abbiamo una legge sul paesaggio, sulla tutela ambientale del 1995, che quindi ha compiuto poco più di 30 anni, che andremo a sviscerare nel dettaglio proprio per far comprendere al cittadino quali sono le potenzialità e anche le norme che vanno a regolamentare la tutela del paesaggio. Perché oggi, per esempio, quando è possibile andare a, non so, tagliare o piuttosto compensare un albero?
0: Vero.
1: Ecco, piccole cose che però ci consentono di poter fare chiarezza. Oppure c'è una certa parte della vegetazione delle nostre aree verdi che è particolarmente tutelata? Ecco, capiamolo insieme, cerchiamo di valorizzarlo al meglio e cerchiamo da qui anche capire che cosa si può fare meglio. Oggi c'è il tema, no, delle grandi zone di calore, per esempio, no? C'è tutto il tema della depavimentazione che affronteremo proprio nei prossimi giorni. Ecco, anche la nostra piccola Repubblica, seppur nelle sue dimensioni e seppur in un territorio limitato, ha delle discipline normative che sono assolutamente all'avanguardia e va fatta consapevolezza da questo punto di vista, capendo che cosa prevede la legge e che cosa prevedono gli uffici competenti, e parallelamente guardare alla prospettiva e innovare questi meccanismi.
0: Bellissimo, perché poi al paesaggio ci teniamo tanto,
1: sì.
0: E so che ci tiene anche il nostro segretario, è sempre un piacere averti qua.
1: Grazie,
0: con noi in radio.
1: Grazie Lori, è un piacere per me e complimenti per tutto quello che stai portando avanti a Radio San Marino.
0: Ci risentiamo presto.
1: A prestissimo.
0: Grazie del passaggio.

Ringraziamo di cuore il segretario di Stato al territorio Matteo Ciacci per essere passato a farci un saluto qua in radio, tra l'altro presto, appunto, sensibilizzazione riguardo alcuni temi ecologici che in questo periodo estivo di caldoni possono sicuramente venire utili come consigli e come metodi da adottare per avere un rapporto anche con il paese 2.0. Torniamo a noi, alla musica, alle novità. C'è Joey Lee con la sua Un'ora, un estratto da Tutto è Possibile, il suo album dei record, tra l'altro al secondo posto, se non sbaglio, in Italia tra gli album più venduti. E diciamo anche che ha fatto 3 sold out allo stadio Diego Armando Maradona, e il prossimo anno ha 6 date allo stadio Diego Armando Maradona già sold out. Cose incredibili per Joey Lee. Ascoltiamo il suo brano Un'ora. Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa e ci sono più sconti, tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto del 20%, scopri sul volantino il reparto con la promozione 50 anni insieme. Per i clienti Fidelity Più, feta, DOP, a cubetti, Zobras 500 grammi, sgocciolato, scontata al 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Irene Grandi, Boom Boom, ma partiamo dalla coppia che scoppia, Eminem, Rihanna, The Monster.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Summer Compilation.

0: L'agenda di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario ma anche nella nostra Repubblica. Infatti questo sabato 11 luglio torna a San Marino Symbol Remember. Dopo il successo della scorsa edizione, lo storico locale di Domagnano torna idealmente a vivere per una notte con la famiglia Ercolani insieme ai DJ PR di quel periodo. Si ricreerà quell'atmosfera che ha reso il Symbol Club un luogo iconico per la Repubblica. Una serata in pieno stile anni 90, pensata soprattutto per chi quelle notti le ha vissute davvero, ma anche per chi vuole scoprire questo pezzo di storia musicale notturna sammarinese. Al centro, come sempre, la musica, il sound degli storici DJ, del Symbol, e tre sale del locale nato nell'88, quindi tre tipologie di DJ set. E anche quest'anno l'evento avrà una finalità solidale. Parte dell'incasso sarà devoluta a Cittadinanza Onlus, associazione che sostiene progetti di cooperazione internazionale, formazione, sensibilizzazione a favore delle persone con problemi di salute mentale. Maggiori informazioni su visit.com.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei un

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
3: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
2: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
7: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, Disquerd, Moncler, Ralph Lauren, St. Barth, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
1: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
10: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
11: Momento collection, torniamo negli anni 80, un brano che è diventato un classico, It's My Life dei Talk Talk, uscita nell'84 e poi molti anni dopo il brano è tornato fortissimo anche grazie alla cover dei No Doubt con Gwen Stefani, lo ha fatto conoscere anche la nuova generazione. E allora dagli anni 80, Talk Talk, It's My Life.
12: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: sua radio che senti la nostra collection che ci porta a spasso negli anni d'oro della musica, 70, 80, 90, in questo caso era l'84, non solo l'anno di Orwell, è l'anno in cui nasce Salmo, ma anche l'anno di It's My Life, dei Talk Talk, appunto. Tornando invece al presente, Mr. Rain l'abbiamo conosciuto bene, è stato anche qua a San Marino un paio d'anni fa per il suo live dalle parti basse di Dogana. Adesso lo ascoltiamo con Lunedì Nero, una nuova canzone uscita da pochissimo, e lui aveva promesso nel 2026 tanta nuova musica ma senza cadenze regolari, perché insomma la pressione sociale, tutto quello che è legato al mondo della musica per i giovani, si sta facendo sentire anche per lui. Lunedì Nero, poi riparte una mezz'ora insieme con la nostra redazione.
1: Noi due siamo bravi.

0: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla redazione con le news.
1: Radio
0: San
1: Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica. Si chiude oggi la missione della delegazione consiliare sammarinese all'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Al centro dei lavori il tema della disinformazione e dell'intelligenza artificiale, insieme al rispetto del diritto internazionale. La consigliera Sara Conti ha ribadito che non può esistere una pace duratura senza il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario. La sessione annuale si conclude con l'adozione della dichiarazione dell'AIA, che contiene raccomandazioni rivolte agli stati del settore della sicurezza, dell'economia, dell'ambiente e dei diritti umani. Gli esteri, nuova escalation della crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato una vasta serie di raid contro oltre 80 obiettivi militari iraniani dopo gli attacchi attribuiti a Teheran contro alcune navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran ha definito l'operazione un'aggressione e ha promesso una dura risposta. L'offensiva riaccende le tensioni sui mercati energetici internazionali. Borse europee in caduta libera a causa del rialzo sul prezzo del petrolio. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi e Madrid il 2,28%. La cronaca ora. Un nightclub di recente apertura a Rimini è stato chiuso dalla Polizia di Stato perché operava senza autorizzazioni e nonostante un esplicito divieto. Il controllo, effettuato nella notte del 28 giugno, ha accertato la presenza di numerosi clienti e attività di intrattenimento in corso. Il competente ufficio del comune aveva già dichiarato irricevibile la domanda di apertura, diffidando il gestore. All'interno sono emerse modifiche strutturali non autorizzate, tra cui nuovi spazi al piano interrato. Il titolare è stato denunciato anche per falsa dichiarazioni nella richiesta di avvio di attività, individuati inoltre 3 lavoratori in nero. Rimaniamo sempre in Riviera perché prosegue l'Italian Globe Series Festival. Protagonista della serata di ieri è stato Lino Banfi, premiato con il Maximo Excellence Award alla carriera per i suoi oltre 60 anni di cinema e televisione. Oggi il festival si sposta a Riccione con un evento speciale dedicato ai 60 anni di Star Trek, tra proiezioni, incontri e omaggi alla celebre saga di fantascienza. Chiudiamo con lo sport. Serata amara, ma niente ancora perduto per le sammarinesi impegnate in Europa. In Champions League il Trefiori cede 1-0 all'Arne al San Marino Stadium, punito nel finale di primo tempo da Luzzi. In Conference League la Fiorita perde di misura in Lussemburgo contro l'Una Strassen, decisivo il gol di Perez. Anche per i gialloblu il discorso qualificazione resta aperto. Ora servirà una prova di carattere nelle gare di ritorno. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinaretv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
0: Ringraziamo la nostra redazione con Andrea. Sulla radio che senti c'è il vostro Irola a tenervi compagnia in questo mercoledì 8 luglio. Sono da poco scattate le ore 15. C'è un evento di beneficenza del quale parleremo tra pochissimo, che comprende comunque pezzi grossi della musica, Green Day, Blink 182, Rancid, i Ramones. E ne parleremo tra pochissimo, accenneremo anche di Ultimo, continua a macinare successi, ha venduto 300.000 biglietti per le sue date del 2027. E ottimo per lui, come per gli Another 54 Ultra, questa Talk to You sta volando, forse è la canzone dell'anno, ripartiamo da questa.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Hey Sex Lady, questa era Shaggy 2002 sulla radio che sentite al vostro Iro a tenervi compagnia. Allora, sì, ci sono eventi di beneficenza, per fortuna, spesso e volentieri. Ce n'è stato uno anche circa una settimana fa qua a San Marino, Partita per la Vittoria, se non sbaglio un nome del genere, tra l'altro eravamo presenti anche come San Mariner TV, politici italiani contro politici sammarinesi, ma c'erano anche le aziende giornalistiche sportive. Invece ora è un evento sempre di beneficenza, ma che vede altri protagonisti: Green Day, Blink 182, Rancid e Ramones, dentro questo stesso progetto. Sembra il sogno di un fan del punk rock, invece è tutto vero. Cretin Family è intitolato, come il brano dei Ramones, appunto, del 95. E l'occasione è il 50° anniversario del primo storico album dei Ramones, quello del 1976. E il 30 agosto a Los Angeles ci sarà il tributo ufficiale agli Hollywood Forever Cemetery con i proventi destinati alla ricerca sul cancro, anche in memoria di Joey Ramone, appunto. La cosa più assurda, a presentare la serata ci sarà il nostro buon caro e vecchio amico John Travolta, proprio lui, punk, cinema, Ramones e beneficenza. Meglio di così non si può. Per quanto riguarda invece la musica del bel paese e la programmazione di Radio San Marino, avanti tutta con questo nuovo singolo di Francesco Gabbani, la sua Summer Funk, sta facendo aprire concerti a tanti dei ragazzi che hanno partecipato a X Factor. Francesco Gabbani.

0: Elisa con Sleep in Your Hand, il 1997 sulla radio che senti, ora la New Play con Katy Perry. E un po' che stiamo ascoltando questo suo nuovo singolo, si intitola Watch It Burn, è uscito insieme a Bandites, quindi una doppia uscita, tra l'altro con un contrasto anche tra i due brani, uno un po' sofferente mentre invece un altro molto carico, e stiamo parlando proprio di questo. Watch It Burn, Katy Perry, nella nostra New Play di oggi, ce l'ascoltiamo.
1: Ascolti i successi di domani,

0: Watch It Burn, Katy Perry sulla radio che senti, splendidi colleghi qua alla San Marino RTV. Purtroppo è arrivato il momento di salutarci, ma l'appuntamento è a domani, sempre dalle 13 alle 15.30. E ne approfitto per ricordarvi che sta per arrivare Marco Corona, quindi non è un consiglio, è un avvertimento. Dalle 16 stabiliamo un contatto qua sui 102.7 e non vi lascio mani vuote, ma con un brano che insomma descrive bene anche quello, il momento che si vive quando si sta insieme a voi, carissimi ascoltatori. Fedez, Francesca Michelin con Magnifico, eh? Ci salutiamo con questa canzone. Per oggi nessuna partita dei mondiali, riprenderanno da domani, ma vi auguro una grandissima presa bene. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, a domani.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Sara Toscano in concerto a San Marino Outlet. Una delle voci più amate del pop italiano inaugura i Summer Vibes 2026. Il primo di 6 concerti che dal 10 luglio al 14 agosto vedranno protagonisti grandi artisti della musica italiana. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito e scoprire tutti gli artisti in programma. Posti limitati. Venerdì 10 luglio. San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
4: Circle one.

0: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno.
1: This is the music.
0: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
6: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
7: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati! Cerco

0: Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: La più bella musica da ballare è solo su Radio San Marino Classic. Ogni sabato sera dalle 22 c'è Lost and Found con le selezioni musicali di Fabio Corifabs. 4 ore di grandi successi dance.

0: solo un gioco. Madame, mama non mama. E invece c'è qualcuno che sta ascoltando oggi nel pomeriggio in diretta finale 17 con Marco Corona e Paolino Zanetti, perché vi stiamo chiedendo quella volta che ci siamo persi. C'era anche un hashtag, Davide, te lo ricordi?
1: Ah già, dimenticavo, questo è un sondaggione bussolistico, orientatistico.
0: Come no, vabbè.
2: Comunque adesso bancio alle chiacchiere.
0: Bancio alle chiacchiere, vabbè, ripartiamo con i vostri con le vostre risposte.
3: Buccio giovane.
0: Sì, ci sono 335-104-1027. Da chi ripartiamo, Andrea?
4: Io non lo so, non lo so, non lo so.
0: Vabbè, allora intanto pensaci, chi c'è?
5: Ciao a tutti, sono Lanto.
0: Ciao Lanto.
5: Dunque, come dice Chiara, effettivamente io mentalmente mi perdo molto spesso se entro in un negozio grande, un magazzino che contenga abbigliamento, scarpe, vestiti, borse, intimo, insomma, quelle robe lì io
0: Ti perdi.
5: Mi perdo con la testa.
0: Ah.
5: In realtà fisicamente mi perdo ogni volta che esco a Forlì.
0: Come
5: dalla tangenziale.
0: Perché?
5: In questa uscita particolare che dovrebbe portarmi in centro.
0: Sì.
5: Niente, io esco dalla tangenziale, giro. Ma molto spesso rientro in tangenziale e quindi vado dalla parte opposta.
0: No.
5: Ma non ti dico le volte che mi è capitato, non
0: davvero?
5: So perché, eppure non sono così rincoglionito.

0: Provo sempre, ma tutte le volte mio marito mi guarda e mi dice: cioè, veramente non ce la puoi fare. Ritorno dentro la tangenziale, quindi vado nella direzione opposta a quella che ero, e quindi mi sbaglio ogni volta. Quindi non so perché, sarà l'età.
1: Ciao. Ma solo a Forlì, cioè dove vivi?
0: Un altro punto dove mi perdo sempre è quando devo arrivare in centro a Rimini.
1: Cioè,
0: fino all'uscita dell'autostrada tutto ok. Poi sono sempre di solito con mio marito.
1: Sì.
0: Lui comincia a dirmi: svolta a destra, fai la rotonda, vai a sinistra, vai sul ponte di Tiberio, lasciatelo alle spalle. Questa è piazza Tre Martiri, quell'altra è la piazza. Io, insomma, un casino. Io non ci arrivo. Se non ci fosse lui, mi perderei per Rimini. E voi direte: che contadina che sei.
1: È da Forlì.
0: In effetti. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: E io che pensavo di avere dei problemi.
1: No, qui è il punto di ritrovo.
3: Contatto stabilito con Sandro Arre dalle Basse Marche.
1: Che bassa
3: con
1: voce.
3: Bassa voce. Sì, sono di nuovo inciampato nei malanni stagionali. Allora, io una volta mi sono veramente perso quando dopo una serata ho detto: no, andate, visto che eravamo in cinque con una macchina sola, perché un amico si era giunto all'ultimo.
1: Sì?
3: Ho detto: andate, tanto il tratto è breve, io me la faccio a piedi sul lungomare. Ragazzi, non so dove sono finito. Cioè, sono entrato in un campeggio
1: campeggio?
3: Sapevo che non c'erano campeggi. Mi sono ritrovato nella direzione che mi diceva: ma lei chi è? Guarda, io stavo lì, ma se volevo andare da quella parte doveva girare qui. Io ho detto: ma che campeggio è questo? Lo cerco su Google Maps. No, ma fidati.
1: Gira là.
3: Ho fatto come hanno detto.
1: Sì?
3: Mi sono riperso di nuovo.
1: Ma come? Ma dai, adesso vogliamo sapere come è andata alla fine, scusa,
3: giusto per farvi capire, mi hanno ritrovato una settimana dopo, una troupe di Rai 3, erano quelli di Chi l'ha visto.

0: Yes! Dalla colonna sonora del cartone animato, insomma, del film forse, Trolls, era Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling. Ben ritrovati, Radio San Marino suona musica, ma non solo oggi. Ascolta le vostre risposte, anche perché...
1: Corona! Persi ne abbiamo oggi?
0: Sì, quelli che sono persi, ma fisicamente, eh?
2: Oh, eccoci qua, ciao Marco.
0: Ciao Stefano, ciao.
2: Quella volta che mi sono perso.
0: Dove?
2: Poco tempo fa, penso, sono andato a trovare un mio amico.
0: Dove?
2: All'ospedale di Rimini.
0: Sì? E?
2: Che era in cardiologia.
0: Ah, e?
2: 3 volte ho sbagliato il piano, andavo in chirurgia.
0: No.
2: 3 volte sono andato in chirurgia, trovo la cardiologia, vado nel reparto ambulatori. Mi hanno detto che era da tutta l'altra parte, dal reparto nuovo, dal pronto soccorso. Dopo 20 minuti che giravo l'ho trovato, e per uscire mi sembravo dentro il labirinto di Minosse.
0: Ah.
2: Ero entrato a nord, mi sono trovato a sud, e poi sono andato a est. E sono uscito a ovest, ho fatto tutto il giro dell'ospedale di fuori. No, ce la posso fare, non ce la faccio, non mi oriento più. Detto questo, ho contato a tutti.
0: No, detto questo, c'era questa canzone quando eri in ospedale. Esatto. E forse quel che cerco neanche c'è. No, infatti, era Stefano che al 335-104-1027 ci ha fatto sapere quella volta che si è perso.
3: Ehi Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao,
3: Sara. Un po' di vento, ma ovviamente sono in cantiere.
0: Si sente.
3: Niente, io non mi ricordo essermi mai effettivamente persa, anche perché nel momento in cui ho preso la macchina c'erano già i cellulari con Google Maps, per dire.
0: Ok.
3: E quindi, obiettivamente, con la macchina almeno non sono mai persa.
0: Perfetto.
3: Però la cosa che ti posso dire è che, una volta dovevo andare su Ravenna a fare un compleanno per animazione di un compleanno di un bambino, e sa di fatto che a un certo punto il mio Google Maps è impazzito, non sapevo dove cavolo dovevo andare,
0: quindi
3: chiamo il mio ragazzo di allora e gli chiedevo di farmi strada. Però lui era a casa, cioè io stavo guidando e lui doveva indicarmi tramite Google Maps dove dovevo uscire.
0: Ma
3: tipo, la prossima via devi uscire alla via tot. E così, quindi non mi sono persa grazie a lui, ma mi sarei persa.
0: Ok, grazie, questa era Sara dal cantiere. Senti, è un po' ventilato oggi.
4: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
4: Guarda, io non mi sono mai persa, ma
0: no,
4: figurati, io ho un senso dell'orientamento, ragazzi, che aspetta un attimo, che devo girare qua, aspetta un attimo.
0: Barbara.
4: Niente Marco, scusa un attimo. Un attimo.
0: Passa il finestrino.
4: Scusi, io dovrei andare verso casa, verso Rimini. Solo che non trovo la strada. Mi sa dare qualche indicazione?
5: A te vai dritto, vai.
4: Dritto dove?
5: Sempre dritto.
4: Dritto. Fino a dove?
0: Fino a dove?
5: Te vai dritto e non fermare.
0: Ah, ok.
4: Ma alla prossima rotonda?
5: Sempre dritto.
0: Sempre dritto,
4: Sempre dritto, ok.
0: È facile,
4: okay.
0: Grazie, dai.
4: Grazie.
0: Barbara. Quindi insomma.
4: Rieccomi. Ascolta Marco, non è che tu per caso conosci un caratressi?
0: Come un caratressi?
4: Niente.
0: Sei andata dritto dritto.
4: Sono praticamente in mezzo a una rotonda, ma siccome ha piovuto. E le ruote si sono un po' impantanate e non riesco a uscire.
0: No,
4: mandi un caratressi, per favore, ti mando la posizione.
0: No, quindi tu non ti sei mai persa.
4: E comunque io non mi sono mai persa.
0: Come no?
4: Mai. Ci sta.

0: Oh, burdele, Sim.
1: Sì.
0: Allora, sai che dice il sondaggio di oggi?
1: Ma come? Abbiamo detto
0: quella
1: mille volte.
0: Volta che vi siete perduti o persi.
1: Persi.
0: E poi non sapete né perché né per come. Io, non mi ricordo. Una volta mi sono perso, ancora mi sto cercando.
1: Sei un cretino, sei Davide.
0: Vabbè. Ancora mi sto cercando.
1: Vabbè.
0: Quindi è un sondaggio nord, sud, ovest, est, come dice... che è là, gli 883.
1: Esatto.
0: Quindi non sapevo dove andare, mi sono perso. Comunque dai. Signore, sta tra le pezze.
1: Davvero, ciao. 335-104-1027, nota vocale per partecipare a Stabiliamo un contatto in Summertime.
2: Oh Marco, sono in ritardo. Allora.
1: Ciao Gabriele.
2: Direi che non mi sono. Io ho un gran senso dell'orientamento, però non è che mi perdo.
1: No?
2: Quella volta che mi sono perso, magari al parcheggio delle Befane, che non trovavo più la macchina. Dai, però quella campionessa è mia moglie. Lei, se la macchina la parcheggia a destra, ovvio che quando esce da qualcosa. Da qualche centro commerciale va a sinistra, quindi direi più mia moglie che si perde. Sta poi che c'è mia figlia, che 10 anni all'orientamento, gli dice mamma vai a destra, vai. Dai.
1: Okay.
2: Ciao Marco.
1: Ciao, controlla stasera se non ha cambiato la serratura dopo quello che hai detto in radio.
3: Ciao Marco, sono la Chiara.
1: Ciao.
3: Allora senti, io non riesco neanche a seguire la dettatura del navigatore, nel senso che mi perdo anche seguendo il navigatore, quindi ho detto tutto.
1: Ecco.
3: Ma una volta da bambina mi sono proprio persa fisicamente all'interno delle sale parrocchiali della mia parrocchia. Non riuscivo a trovare l'uscita. Sembrava di essere in un labirinto. Per fortuna mi hanno recuperata, ma già c'erano i segni dell'esaurimento.
1: Certo,
3: ciao.
4: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: Non lo so, ma delle volte ti viene da pensare.
5: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti. Ciao Marco.
1: Ciao.
5: Allora, ricordo benissimo quella volta in cui ci siamo persi, in cui eravamo tutti ragazzini pronti per andare in discoteca.
1: Sì.
5: L'unico patentato ha scarrozzato tutti.
1: Okay.
5: Abbiamo sbagliato strada, dovevamo andare per le colline un po' isolati. E questa stradina non finiva più, era sempre più stretta, quindi non dava margine di manovra, sempre più boschiva, tutto buio, finché una fattoria semidiroccata ci è apparsa davanti. Quindi con calma abbiamo cercato di fare manovra,
1: sì,
5: delicatamente, senza cadere nei greppi. Un manichino appeso, tipo impiccato, ci è apparso davanti e in lontananza anche il fattore, che proprio non era felicissimo di avere gente nella sua proprietà, con qualcosa in mano. Un'ascia? Un forcone? Non si sa. Però siamo stati velocissimi a tornare indietro. Sembrava proprio l'inizio di non aprire quella porta, una paura. Noi siamo andati dopo in discoteca, però non so se avevamo tutti le mutande pulite.
1: No!
5: Non mi ricordo. Ciao.
4: Fai schifo! Basta Marco, cosa sei andato a mettere su?
1: No, questo è... dobbiamo fare i complimenti al programmatore musicale, insomma. Che salutiamo, Gigi Restivo. Ciao Gigi! Dal

0: diamo la linea a lui.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
0: Sempre in ritardo e di corsa.
2: Hola, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao.
2: È stato che mi sono perso. Sono successe poche volte, ma mi ricordo bene la prima. Avrò avuto 7-8 anni. Le mie sorelle mi portarono con loro all'Accadilliscio. Non so se sei presente.
0: Come no, certo.
2: La grande discoteca via le porte di Ravenna, che purtroppo adesso
0: è chiusa. Non c'è più, sì.
2: A vedere il concerto dei Rockets. Pensa a te.
0: Addirittura.
2: E il colore, purtroppo, le mi sono... mi allontanai, mi andai in giro e mi persi.
0: Ah.
2: E giravo, cioè alla fine riuscii ad arrivare alla console del DJ.
0: Sì.
2: Feci fare l'annuncio che mi ero perso,
0: no,
2: e che li cercavo.
0: Addirittura.
2: Che figura di merda, poi loro che mi sono venuti a prendere la console dalla postazione del DJ.
0: Che... Giacomino.
2: Andiamo subito di barzelletta.
0: Vai.
2: Un contadino entra in un bar, si siede accanto a una donna e ordina un bicchiere di champagne. La donna: ma che coincidenza, anch'io ho ordinato un bicchiere di champagne.
0: Sì.
2: Ma che coincidenza, risponde il contadino.
0: Sì.
2: Io ho qualcosa da festeggiare oggi. E la donna: anch'io ho qualcosa da festeggiare oggi.
0: Bene.
2: Un'altra coincidenza.
0: Sì,
2: pensi che io e il mio compagno cercavamo di avere dei figli da anni.
0: Sì.
2: Ma non riuscivo mai ad essere incinta. E oggi il mio ginecologo ha detto che sono rimasta incinta.
0: Ma che bello!
2: Il contadino: ma che coincidenza, anch'io avevo le galline che facevano tante uova.
0: Sì.
2: Ma non riuscivo ad avere neanche un pulcino.
0: Ah.
2: E adesso finalmente riesco ad avere tanti pulcini.
0: Mm.
2: La donna: ma che coincidenza, e come ha fatto ad avere questo risultato?
0: Ah,
2: ho cambiato gallo. Ma che coincidenza, continua la donna.
0: No.
2: Ciao Marco, contento sta vinto da Ravenna.
3: Azzi!
0: Sì, siamo in ritardo. Grazie per averci seguito. Grazie a Paolo Dolzanetti per la parte tecnica. Ci sentiamo ogni giorno alle 16.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: E qui alle 17.02 vi arriva il buon pomeriggio anche da parte di Gigi Restivo, che è arrivato abbastanza puntuale, diciamo per il rotto delle cuffie, ma ce l'abbiamo fatta insomma. Grazie a Marco, ciao Marco, e con lui vi sentirete nuovamente questa sera, per chi volesse risentire Stabiliamo, oppure per chi non l'avesse sentito proprio perché non è arrivato in per tempo, lo può fare. Detto questo, amici, ci godiamo questa parte, diciamo così, ultima della giornata. Io ho questo compito, che non è cosa da poco, cercare di farvi dimenticare magari una giornata così, o comunque finire tutto quello che si è dovuto finire, insomma, il lavoro, le incombenze, i compiti, che possono essere tanti. Però non ci dimentichiamo di chi studia, perché anche quello è lavoro ed è una categoria che noi sta particolarmente a cuore, insomma, chi si sta preparando per un esame, perché le sessioni in questo periodo sono veramente faticose, perché con i caldoni stare chini sui libri è veramente un'impresa. Amici, prendetevi questa micro pausa, 5 minuti, una canzone, vedrete che passerà meglio, per esempio con Tame Impala.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Loredana Bertè, tequila e San Miguel, forse un po' prestino per la tequila, però una birretta ci starebbe, no? Un saluto a chi è in spiaggia, se la può anche dedicare, anzi dedicatecela, che a noi fa piacere. Magari siete in spiaggia, fate quei selfie con le dita V, avete presente? Tipo Victory? Ecco, sappiate che quello che abbiamo sempre fatto, o che abbiamo fatto almeno una volta nella vita, dai, potrebbe essere una cosa un po' di troppo, perché hanno scoperto una cosa rivelatrice che forse ci mette un po' esposti a che cosa? A delle frodi. Non posso aggiungere altro, ne parleremo dopo, perché vi devo assolutamente avvisare. Intanto divertiamoci con la nuova di Anna su Radio San Marino. White Girl World.

i gorgheggi tipici di Mariah Carey, Fantasy. Allora, amici e amiche di Radio San Marino, parliamo di questo gesto di cui facevo accenno prima, cioè la mitica V, quella fatta con le dita che sta per vittoria, che poi uno cosa ha vinto non si sa, comunque lo facciamo almeno una volta nella vita nei selfie, almeno quelli venuti bene. Ecco, pare che questa abitudine stia facendo venire mal di testa a chi si intende di cybersicurezza. Dici perché? E perché ormai i nostri smartphone hanno delle fotocamere veramente da paura, ormai vedono qualunque cosa, secondo me vedono anche i nostri pensieri, ma secondo questi studi, se scattiamo un selfie proprio a distanza ravvicinata, diciamo entro un metro così, e poi lo pubblichiamo ovviamente su social, queste dita in primo piano sono così nitide, così fatte bene, da mostrare nitidamente anche le impronte digitali, capito? C'è chi in TV ha fatto vedere come, prendendo una foto anche un po' sfocata, però dandola in pasto all'intelligenza artificiale, comincia a ripulirla e si ricostruiscono proprio i dettagli precisi della pelle. Una cosa impressionante, ma perché? Perché ormai con le impronte facciamo di tutto, no? Sblocchiamo il telefono, e questo forse è il meno, perché c'è chi guarda il conto in banca, e c'è chi lo usa anche per la domotica in casa, comodissimo, per carità. Però, amici, questo è, non andiamo in panico, non iniziamo a fare i selfie con i guanti da forno, facciamo un bel respiro, perché gli esperti dicono che nella realtà rubare un'identità così non è proprio una passeggiata, nel senso che ci vogliono poi le luci perfette, messa a fuoco di quelle precise millimetriche, e poi bisogna incrociare diverse foto, quindi il rischio c'è potenzialmente, ma non è che dobbiamo per forza barricarci in casa. Diciamo che magari la prossima volta che scattiamo una foto e vogliamo fare la V, diciamo che ci teniamo potenzialmente un po' più lontani, ecco, per permettere insomma che l'obiettivo non peschi troppo bene. E voi cosa ne pensate? Continuerete a fare questa V, che tra l'altro secondo me è anche un po' fuori moda, o passerete, che non so, qualcos'altro, ci inventeremo qualche nuovo modo, l'occhiolino, la lingua fuori? Raccontatecelo. 335 104 1027.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Ogni tanto sarebbe anche comodo poterlo fare. Invece pensieri vi stanno arrivando qui al 335 104 1027, no? Perché vi avevo chiesto un'opinione riguardo a questa notizia di cui prima, cioè ci possono fregare le impronte digitali, ormai preziosissime, anche quando facciamo il famoso selfie con le dita a V, ecco, avete capito? Allora, 335 104 1027, mi saluta Borgo Maggiore da parte di Marco, ciao, ragazzi, ma per favore, ma chi è che si mette a zoomare sulle mie foto per rubarmi le impronte? Se l'algoritmo del mio telefono non riconosce il mio pollice, nemmeno se ho le mani un po' sudate. Secondo me è la solita psicosi da social. Ecco, qua abbiamo un tecnologico un po' scettico, ma ci sta. Poi abbiamo Elena invece, dice: io ho risolto il problema alla radice, nei selfie non vengo mai bene. No, perché Elena? Quindi faccio direttamente le foto ai gatti o al panorama, lì al massimo mi clonano le zampe del micio. E povero micio, voglio dire. Ciao Elena, non è vero che vieni male, dai. Saluto anche a un complottista un po' ironico che è Matteo Di Riccione. Dice: ecco, lo sapevo, adesso oltre a controllare dove andiamo col GPS ci spiano pure le linee della mano. No, linee della mano, quella è un'altra cosa, quella al limite è la maga, per intenderci.

0: Trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime foglie. Seguici su Instagram.
1: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: Sara Toscano in concerto a San Marino Outlet. Una delle voci più amate del pop italiano inaugura i Summer Vibes 2026. Il primo di 6 concerti che dal 10 luglio al 14 agosto vedranno protagonisti grandi artisti della musica italiana. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito e scoprire tutti gli artisti in programma. Posti limitati. Venerdì 10 luglio, San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
8: Ci sono due mondi apparentemente lontani che si incontrano, perché da una parte abbiamo Emma con la sua voce molto intensa, riconoscibile, dall'altra invece uno diretto che non ha filtri tipo Fabri Fibra, ed è un incontro che mette insieme appunto due stili diversi ma la stessa voglia di raccontare qualcosa. Anche il titolo è provocatorio in sé, molto forte, perché vuole lasciare un segno, vuole far parlare, e noi quindi li sentiamo insieme, Emma e il buon Fibra. Questa è Antidroga.
9: Ascolti i successi.

FM, Fabri Fibra con Antidroga su Radio San Marino. Allora, 18:37, vi faccio una domanda. Avete mai avuto la sensazione che qualcuno vi stesse guardando e sorridendo, ma che in realtà quel sorriso, insomma, non fosse proprio di quelli convinti, mettiamola così con un eufemismo? Ecco, vi do una notizia, non era solo una vostra impressione, perché anche gli esperti si sono interessati all'argomento sorriso. Eh sì, perché non sapevo, ce ne sono di due tipi. Quello spontaneo, evidentemente, perché insomma ci viene, no? Quando siamo felici. E poi un altro tipo di sorriso, diciamo di cortesia, cioè quello che magari facciamo quando incontriamo qualcuno, quando salutiamo, quando vogliamo essere gentili, anche se magari non è la nostra giornata migliore. Ok. La cosa però interessante è un'altra, secondo questi ricercatori. Il sorriso non coinvolge soltanto una parte, ma tutto il viso, quindi non solo la bocca, ma anche gli occhi. Cioè, avete presente quando una persona sorride e sembra che sorridono anche gli occhi? Ecco, quello sarebbe segnale che è un sorriso naturale, vero, non costruito. E invece, a volte, si muove soprattutto la parte inferiore del volto. E basta, quello dovrebbe essere un altro tipo di sorriso, che non è necessariamente falso, per semplificare, ma sorriso sociale, che significa? È quello che facciamo normalmente per essere educati quando entriamo in un negozio, per dire no, si saluta, si fa un sorriso, per rendere più semplice, diciamo così, la convivenza civile e sociale. Quindi, ricapitolando, la prossima volta che qualcuno vi sorride, guardate pure gli occhi, non solo la bocca. Però non trasformiamoci in investigatori, perché a volte un sorriso è magari proprio quello che ci voleva per aggiustare o migliorare la giornata. E io, sorridendo, anche con gli occhi, vi dico, arriva la nostra Summer Compilation con Francesco Gabbani, Summer Funk, Muse, Madness, subito Pixie Lott.

0: Agenda di Radio San Marino.
1: 19:50, allora vi do un appuntamento non per questa sera ma per domani, così avete anche il tempo se volete per organizzarvi, perché a Milano Marittima, quindi vicinissimo, continua il Trebbo in Musica, che è questa rassegna del Ravenna Festival con un sacco di spettacoli eccetera eccetera. E la sede è molto particolare, quella dell'arena dello stadio dei Pini, che è proprio immersa nel verde. Allora, domani arriva un volto molto amato dal pubblico come Fabio Canino e vi porta in scena la rilettura del Brutto Anatroccolo, cioè, attenzione, non è solo la fiaba per bambini, perché lui è molto ironico, lo sapete, e quindi questo racconto parla di un tema molto attuale, cioè quello delle apparenze, del sentirsi diversi, del bisogno di accettarsi e quant'altro. Quindi molto divertente ma anche interessante, domani con Fabio Canino a Milano Marittima per Trebbo in Musica.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio

0: Oh, stiamo per sentire un brano che molti hanno riscoperto o scoperto nelle ultime settimane grazie alla versione di Bob Sinclair, ma l'originale ha quel fascino tutto anni 80 che sinceramente è irresistibile, quel modo speciale di costruire le canzoni. Sono New Shoes, gruppo americano che nel 1986 lanciano con successo questa I Can Wait.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: E adesso torna l'informazione alle 19.
6: Radio San Marino, le notizie.
7: Buonasera da Luca Salvatori, benvenuti all'appuntamento con le notizie di Radio San Marino. Il magnate bulgaro Hasan Christov ha ottenuto il dissequestro di circa 8 dei 15 milioni di euro che erano stati sequestrati nell'ambito dell'indagine sulla tentata scalata a BSM e il cosiddetto piano parallelo. La decisione è stata notificata lo scorso 2 luglio dai

0: I commissari della legge inquirenti nell'ambito del procedimento stracciato da quello principale inerente alla sola ipotesi di reato di riciclaggio. Il fascicolo resta coperto da segreto istruttorio. Secondo fonti qualificate, la magistratura inquirente avrebbe ottenuto risposte rispetto alle rogatorie inviate in Bulgaria, Germania e Romania, ma alcune devono ancora arrivare. Una violazione della privacy in piena regola, quella che si è verificata martedì pomeriggio sul portale ARPA della pubblica amministrazione. I dati personali relativi al cedolino pensione, compresi il codice IS e IBAN di 25 utenti, sono rimasti pubblici dalle ore 11:21 alle ore 15, quindi erano visibili. La segnalazione è partita dai social, da un post della pagina Facebook San Marino Risponde. Le istituzioni si sono mosse subito per chiudere il database delle pratiche pensionistiche e per verificare cosa fosse accaduto. In conferenza stampa, convocata poche ore dopo, il segretario degli interni Belluzzi ha sottolineato che si è trattato di un errore nelle procedure e che sono 25 cittadini sammarinesi che hanno visualizzato i dati personali sulla piattaforma ai quali è stato intimato di non diffondere né usare le informazioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro sostegno a Kiev. Così la dichiarazione finale del vertice di Ankara. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo. I capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica confermano l'incrollabile impegno a favore della difesa collettiva ai sensi dell'articolo 5 del Trattato di Washington e del legame transatlantico. Chiudiamo con lo sport. Sono cominciati con due sconfitte per 1-0 i cammini europei di Trefiori e La Fioriti. I campioni sammarinesi erano impegnati nel primo turno della Champions League contro i nordirlandesi dell'Arne, che hanno vinto allo Stadium, mentre la squadra di Montegiardino ha perso in Lussemburgo con l'Una Strasser in Conference League. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo protagonista in Emilia Romagna anche questo giovedì. Temperature massime ben oltre i 35 gradi, soprattutto nella pianura emiliana. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, ma anche il mare in questi ultimi giorni risulta particolarmente caldo. Non cambierà la situazione neanche questo venerdì, invece attenzione, per sabato prevediamo l'arrivo di qualche temporale. In giornata questi temporali porteranno anche aria un pochettino più fresca. Per sapere a questo punto come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Eccoci qua, buonasera amici, 19.03, riprendiamo da dove avevamo lasciato, in realtà non abbiamo lasciato niente, continuiamo perché questo è il nostro flusso di musica e informazione di Radio San Marino. Mamma mia come sono istituzionale. Vabbè, sono Gigi, vi dicevo, mezz'ora insieme, fa sorridere pensarci, aspettiamo tutto l'anno l'arrivo delle vacanze e poi quando arriviamo che facciamo? Cominciamo a guardare i messaggi del lavoro, le mail magari lasciate dai colleghi, dici vabbè solo per un minuto, il problema è che quel minuto spesso basta per riportare alla mente le scadenze, gli impegni e non fa bene, fra poco capiremo bene che succede e magari come evitarlo, eh?

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Oh, tutti nella spiaggia con Will.i.am e il grande Sergio Mendes. Vacanze, vacanze, si pensa con queste canzoni, è facile, fortunati voi che ci siete, però attenzione, se vi mettete a, come dicono a Oxford, spataccare col cellulare, magari per guardare soprattutto le mail di lavoro, rispondere messaggi, guardare la chat dei colleghi di lavoro, che quella va avanti comunque, non fate le vacanze, perché tornate più stanchi di prima, non lo dico io, sono gli esperti che spiegano che staccare davvero bisogna fare, insomma, è importante, anche perché il nostro organismo ha bisogno di abbassare questi famosi livelli di stress che abbiamo accumulato durante tutto l'anno. Quindi se continuiamo invece a rimanere sempre connessi, legati, il rischio è quello di vivere una vacanza un po' metà, diciamo, perché magari fisicamente siamo lontani dal lavoro, però con la testa siamo ancora lì, siamo ancora lì. Poi chiaro, oggi lo smartphone lo usiamo sempre perché fa un sacco di cose e privarcene del tutto non è facilissimo, però amici, che ne so, provare qualche momento offline, magari senza le notifiche, potrebbe essere anche uno dei piccoli lussi più preziosi dell'estate. Intanto noi prendiamo la valigia e voliamo.
1: Salida del volo con destino alla felicità.

0: proprio così, l'estate e la libertà, e chi meglio di Lorenzo può interpretare questo sentire, no? Fantastico. Ce lo regalavo un po' di anni fa, ma è sempre attuale, assolutamente. Come è sempre attuale la musica internazionale che arriva fresca fresca, come la nuova di Sombre, quest'artista che sta diventando uno dei più interessanti della nuova scena musicale che noi ci stiamo coccolando già da un po' di tempo. Ha conquistato moltissimi ascoltatori col suo stile, perché mescola pop, malinconie e atmosfere molto personali. Un po' con questo brano che ha già fatto parlare di sé, e io ve lo faccio ascoltare, anche perché il titolo è particolarissimo. My Body Isn't Ready. Lui è Sombre.
1: Ascolti i successi.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

La deliziosa Together Again della assolutamente meravigliosa Janet Jackson ci regalava questa canzone nel 1997, ma come tutte le cose belle sono sempre attuali e freschissime in una fresca serata, non lo so, dell'8 di luglio, perché francamente non so com'è la situazione esterna, ma lo scoprirò fra pochissimo. Freddo sicuramente no, mi auguro per voi una situazione piacevole, che ne so, un bel aperitivo al fresco di una terrazza sammarinese o non so, direttamente in riva al mare, tante sono le situazioni. Mi auguro che possiate godervela veramente. Noi vi metteremo la colonna sonora giusta fra poco, perché ho dato una sbirciatina, stanno per partire i nostri Summer Hits, le più belle dagli anni 90 ad oggi, che hanno segnato le vostre vacanze o comunque le vostre estati più forti su Radio San Marino. Con me domani alle 5, se volete, tornerò. E niente, poi vi ricordo alle 8 Marco Corona, importantissimo. C'è Tommaso Paradiso, ciao a tutti.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Ci stabiliamo un contatto in summertime.
0: Rewind!

0: Hashtag Davide, te lo ricordi?
1: Ah già, dimenticavo, questo è un sondaggione bussolistico, orientatistico.
0: Come no, vabbè.
2: Comunque adesso bancio alle chiacchiere.
0: Bancio alle chiacchiere, vabbè, ripartiamo con i vostri con le vostre risposte.
3: Buccio giovane.
0: Sì, ci sono 335 104 1027. Da chi ripartiamo, Andrea?
4: Io non lo so, non lo so, non lo so.
0: Vabbè, allora intanto pensaci, chi c'è?
5: Ciao a tutti, sono l'Anto.
0: Ciao Anto.
5: Dunque, come dice Chiara, effettivamente io mentalmente mi perdo molto spesso se entro in un negozio grande, un magazzino che contenga abbigliamento, scarpe, vestiti, borse, intimo, insomma, quelle robe lì io mi perdo con la testa. In realtà fisicamente mi perdo ogni volta che esco a Forlì. Dalla tangenziale in questa uscita particolare che dovrebbe portarmi in centro.
0: Sì.
5: Niente, io esco dalla tangenziale, giro. Ma molto spesso rientro in tangenziale e quindi vado dalla parte opposta.
0: No.
5: Ma non ti dico le volte che mi è capitato, non
0: davvero?
5: So perché.

0: dire, non sono così rincoglionita. Provo sempre, ma tutte le volte mio marito mi guarda e mi dice: cioè, veramente non ce la puoi fare. Ritorno dentro la tangenziale, quindi vado nella direzione opposta a quella che ero, e quindi mi sbaglio ogni volta. Quindi non so perché, sarà l'età.
1: Ciao. Ma solo a Forlì, cioè, dove vivi?
0: Un altro punto dove mi perdo sempre è quando devo arrivare in centro a Rimini. Fino all'uscita dall'autostrada tutto ok. Poi sono sempre di solito con mio marito. Sì. Lui comincia a dirmi: svolta a destra, fai la rotonda, vai a sinistra, vai sul ponte di Tiberio, lasciatelo alle spalle. Questa è piazza Tre Martiri, quell'altra è la piazza. Io, insomma, un casino. Io non ci arrivo. Se non ci fosse lui, mi perderei per Rimini. E voi direte: che contadina che sei.
1: Da Forlì.
0: In effetti. Ciao a tutti.
2: E io che pensavo di avere dei problemi.
1: No, qui è il punto di ritrovo.
3: Contatto stabilito con Sandro Arre dalle Basse Marche. Con bassa voce. Sono di nuovo inciampato nei malanni stagionali. Allora, io una volta mi sono veramente perso quando dopo una serata ho detto: no, andate, visto che eravamo in cinque con una macchina sola, perché un amico si è raggiunto all'ultimo. Ho detto: andate, tanto il tratto è breve, io me la faccio a piedi sul lungomare. Ragazzi, non so dove sono finito. Cioè, sono entrato in un campeggio
1: campeggio?
3: Sapevo che non c'erano campeggi. Mi sono ritrovato nella direzione che mi diceva: ma lei chi è? Dicevo: guarda, io stavo lì, ma se volevo andare da quella parte doveva girare qui. Io dicevo: ma che campeggio è questo? Lo cerco su Google Maps. No, ma fidati. Gira là. Ho fatto come hanno detto.
1: Sì.
3: Mi sono riperso di nuovo.
1: Ma come? Ma dai, adesso vogliamo sapere come è andato alla fine, scusa,
3: giusto per farvi capire, mi hanno ritrovato una settimana dopo, una troupe di Rai 3, erano quelli di Chi l'ha visto.

0: Yes! Dalla colonna sonora del cartone animato, insomma, del film forse, Trolls, era Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling. Ben ritrovati, Radio San Marino suona musica, ma non solo oggi. Ascolta le vostre risposte, anche perché...
1: Corona! Persi ne abbiamo oggi?
0: Sì, quelli che sono persi, ma fisicamente, eh?
2: Oh, eccoci qua, ciao Marco.
0: Ciao Stefano, ciao.
2: Quella volta che mi sono perso.
0: Dove?
2: Poco tempo fa, penso, sono andato a trovare un mio amico.
0: Dove?
2: All'ospedale di Rimini.
0: Sì? E?
2: Che era in cardiologia.
0: Ah, e?
2: Tre volte ho sbagliato il piano, andavo in chirurgia. No. Tre volte sono andato in chirurgia, trovo la cardiologia, vado nel reparto ambulatori. Mi hanno detto che era da tutta l'altra parte, nel reparto nuovo, del pronto soccorso. Dopo 20 minuti che giravo, l'ho trovato. E per uscire mi sembravo dentro il labirinto di Minosse.
0: Ah.
2: Ero entrato a nord, mi sono trovato a sud, e poi sono andato a destra. E sono uscito a ovest, ho fatto tutto il giro dell'ospedale di fuori. Non ce la puoi fare davvero? Non posso più fare, non ce la faccio, non mi oriento più. Detto questo, ho contato a tutti.
0: No, detto questo, c'era questa canzone quando ero in ospedale. Esatto. E forse quel che c'è. No, infatti, era Stefano che al 335-104-1027 ci ha fatto sapere quella volta che si è perso.
3: Ehi Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao,
3: Sara. Sono un po' di vento, ma ovviamente sono in cantiere.
0: Si sente.
3: Niente, vai. Io non mi ricordo se mi è mai effettivamente persa, anche perché nel momento in cui ho preso la macchina c'erano già i cellulari con Google Maps, per dire.
0: Ok.
3: E quindi, obiettivamente, con la macchina almeno non sono mai persa.
0: Perfetto.
3: Però una cosa che ti posso dire è che, una volta dovevo andare su Ravenna a fare un compleanno per animazione, un compleanno di un bambino, e sa di fatto che a un certo punto il mio Google Maps è impazzito, non sapevo dove cavolo dovevo andare,
0: quindi
3: chiamo il mio ragazzo di allora e gli chiedevo di farmi strada.
0: No.
3: Però lui era a casa, cioè io stavo guidando e lui doveva indicarmi tramite Google Maps dove dovevo uscire, tipo la prossima via devi uscire alla via tot. E così, quindi non mi sono persa grazie a lui, ma mi sarei persa.
0: Ok, grazie, questa era Sara dal cantiere, siete un po' ventilato oggi.
4: Ciao Marco, contatto stabilito della Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
4: Guarda, io non mi sono mai persa, ma
0: no?
4: Figurati, io ho un senso dell'orientamento, ragazzi, che aspetta un attimo, che devo girare qua, aspetta un attimo.
0: Barbara.
4: Niente Marco, scusa un attimo. Un attimo.
0: Passa il finestrino.
4: Scusi, io dovrei andare verso casa, verso Rimini. Solo che non trovo la strada. Mi sa dare qualche indicazione?
5: A te vai dritto, vai.
4: Dritto dove?
5: Sempre dritto.
4: Dritto. Fino a dove?
0: Fino a dove?
5: Te vai dritto e non fermare.
0: Ah, ok.
4: Ma alla prossima rotonda?
5: Sempre dritto.
0: Sempre dritto,
4: Sempre dritto, ok.
0: È facile,
4: grazie,
0: dai.
4: Grazie.
0: Barbara. Quindi insomma.
4: Rieccomi. Ascolta Marco, non è che tu per caso conosci un caratressi?
0: Come un caratressi?
4: Niente.
0: Sei andata dritto dritto.
4: Sono praticamente in mezzo a una rotonda, ma siccome ha piovuto. E le ruote si sono un po' impantanate e non riesco a uscire.
0: No,
4: mandi un caratressi, per favore, ti mando la posizione.
0: No, quindi tu non ti sei mai persa.
4: E comunque io non mi sono mai persa.
0: Come no?
4: Mai. Ci sta.

0: Oh, burdele, Sim.
1: Sì.
0: Allora, sai che dice il sondaggio di oggi?
1: Ma come? Abbiamo detto mille volte.
0: La volta che vi siete perduti o persi.
1: Persi.
0: E poi non sapete né perché né per come. Io, non mi ricordo. Una volta mi sono perso, ancora mi sto cercando.
1: Sei un cretino, sei Davide.
0: Vabbè. Ancora mi sto cercando.
1: Vabbè.
0: Quindi è un sondaggio nord, sud, ovest, est, come dice... Che è là, gli 883.
1: Esatto.
0: Quindi non sapevo dove andare, mi sono perso. Comunque, dai, signore, sta tra le pezze.
1: Davvero, ciao. 335-104-1027, nota vocale per partecipare a Stabiliamo un contatto in summertime.
2: Oh, Marco, sono in ritardo. Allora,
1: ciao, Gabriele.
2: Direi che non mi sono. Io ho un gran senso dell'orientamento, però non è che mi perdo.
1: No?
2: Quella volta che mi sono perso, magari al parcheggio delle Befane, che non trovavo più la macchina. Dai, però quella campionessa è mia moglie. Lei, se la macchina la parcheggia a destra, ovvio che quando esce da qualcosa. Da qualche centro commerciale va a sinistra, quindi direi più mia moglie che si perde. Sta poi che c'è mia figlia, ha 10 anni all'orientamento, quindi dice: mamma, vai a destra, vai. Dai.
1: Okay.
2: Ciao Marco.
1: Ciao, controlla stasera se non ha cambiato la serratura dopo quello che hai detto in radio.
3: Ciao Marco, sono la Chiara.
1: Ciao.
3: Allora, senti, io non riesco neanche a seguire la dettatura del navigatore, nel senso che mi perdo anche seguendo il navigatore, quindi ho detto tutto.
1: Ecco.
3: Ma una volta da bambina mi sono proprio persa fisicamente all'interno delle sale parrocchiali della mia parrocchia. Non riuscivo a trovare l'uscita. Sembrava di essere in un labirinto. Per fortuna mi hanno recuperata, ma già c'erano i segni dell'esaurimento.
1: Certo,
3: ciao.
4: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: Non lo so, ma delle volte ti viene da pensare.
5: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti. Ciao Marco.
1: Ciao.
5: Allora, ricordo benissimo quella volta in cui ci siamo persi, in cui eravamo tutti ragazzini pronti per andare in discoteca.
1: Sì.
5: L'unico patentato ha scarrozzato tutti.
1: Okay.
5: Abbiamo sbagliato strada, dovevamo andare per le colline un po' isolati. E questa stradina non finiva più, era sempre più stretta, quindi non dava margine di manovra, sempre più boschiva, tutto buio, finché una fattoria semidiroccata ci è apparsa davanti. Quindi con calma abbiamo cercato di fare manovra,
1: sì,
5: delicatamente, senza cadere nei greppi. Un manichino appeso, tipo impiccato, ci è apparso davanti, e in lontananza anche il fattore, che proprio non era felicissimo di avere gente nella sua proprietà, con qualcosa in mano. Un'ascia? Un forcone? Non si sa. Però siamo stati velocissimi a tornare indietro. Sembrava proprio l'inizio di non aprire quella porta, una paura. Noi siamo andati dopo in discoteca,
1: sì,
5: però non so se avevamo tutte le mutande pulite.
1: No!
5: Non mi ricordo. Ciao.
6: Fai schifo! Stabiliamo un contatto in summertime. La radio.

0: radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Stabiliamo un contatto in summertime.
2: Rewind.
3: Basta Marco, cosa sei andato a mettere su?
4: No, questo è... dobbiamo fare i complimenti al programmatore musicale, insomma. E salutiamo Gigi Restivo. Ciao Gigi! Dal 1983, Ivan Allen, si salta, jump!

0: In alto, diamo la linea a lui.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
0: Sempre in ritardo e di corsa.
2: Hola, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao.
2: È un'estate che mi sono perso. Sono successe poche volte, ma mi ricordo bene la prima. Avrò avuto 7-8 anni. Le mie sorelle mi portarono con loro all'H di Liscio. Non so se è presente.
0: Come no, certo.
2: La grande discoteca via le porte di Ravenna, che purtroppo adesso
0: è chiusa. Non c'è più, sì.
2: A vedere il concerto dei Rockets. Pensa a te.
0: Addirittura.
2: E il colore, purtroppo, le mi sono... mi allontanai, mi andai in giro e mi persi.
0: Ah.
2: E giravo, cioè alla fine riuscii ad arrivare alla console del DJ.
0: Sì.
2: Feci fare l'annuncio che mi ero perso,
0: no,
2: e che li cercavo.
0: Addirittura.
2: Che figura di merda, poi loro che mi sono venuti a prendere la console dalla postazione del DJ.
0: Che... Giacomino.
2: Andiamo subito di barzelletta.
0: Vai.
2: Un contadino entra in un bar, si siede accanto a una donna e ordina un bicchiere di champagne. La donna: ma che coincidenza, anch'io ho ordinato un bicchiere di champagne.
0: Sì.
2: Ma che coincidenza, risponde il contadino.
0: Sì.
2: Io ho qualcosa da festeggiare oggi.
0: E
2: la donna: anch'io ho qualcosa da festeggiare oggi.
0: Bene.
2: Un'altra coincidenza.
0: Sì, fatti.
2: Pensi che io e il mio compagno cercavamo di avere dei figli da anni,
0: sì,
2: ma non riuscivo mai ad essere incinta. E oggi il mio ginecologo ha detto che sono rimasta incinta.
0: Ma che bello!
2: Il contadino:
0: eh,
2: ma che coincidenza! Anch'io avevo le galline che facevano tante uova,
0: sì,
2: ma non riuscivo ad avere neanche un pulcino.
0: Eh.
2: E adesso finalmente riesco ad avere tanti pulcini.
0: Mm.
2: La donna: ma che coincidenza! E come ha fatto ad avere questo risultato?
0: Ah,
2: ho cambiato gallo. Ma che coincidenza, continua la donna.
0: No!
2: Ciao Marco, contento stabilito da Ravenna.
3: Azzi!
0: Sì, siamo in ritardo, grazie per averci seguito, grazie a Paolino Zanetti per la parte tecnica, ci sentiamo ogni giorno alle 16.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei un

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.